0: Da Dio di Brescia alle 2-3 minuti, terza ora di Z di notte tra voi al 335-30-10-25, quei ritorni a casa come quello di Elisa da Bergamo, serate con le amiche che si trascinano un po' tanto e sono finite particolarmente oltre probabilmente il punto che si erano dati, no? E a volte si dice vabbè dai 11, 11 e mezza o mezzanotte al massimo, alle 2 ancora in giro a chiacchierare. Ora Giulia.
1: Oggi è una giornataccia, sì proprio una giornataccia. Di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: vuoi.
1: Dua Lipa, che tra l'altro ha anche un legame molto forte con l'Italia in questi giorni, proprio in vacanza a Ischia. Break My Heart, la sua canzone dal 2020. Tutto questo qui su Radio Z, alle 2.10, e tra di voi al 335 30 10 25 c'è chi scrive: di ritorno dal concerto di Bryan Adams a Taormina. Mandiamo un caro saluto a Riccardo Pergusa e a Vito, che sono colleghi in musica, quindi salutiamo anche un po' tutti i musicisti, tutti quelli che operano e lavorano nella musica, sia come musicisti ma anche magari come fonici o altre professioni annesse e connesse. Siete sempre qui con Z di Notte. È il momento di Tedua e questa è Mai.

Z di notte, mai la canzone è quella di Tedua alle 2.13 con ancora un po' di cammino per arrivare fino alle 3 e ad accompagnarci anche la radiovisione 266 digitale terrestre. Che vedo Elvis Crespo, graziosa.

Missili di Fra Quintale con il featuring di Giorgio Poi alle 2:20 della notte. Era il 2018 però, ragazzi, intanto 8 anni sono passati, ma noi sempre ben ancorati al 2000 presente, quindi al 2026, quindi tempo presente, mamma mia, e con voi al 335 30 10 25, quindi ancora un po' di voi, di vostre voci se vi va, e anche un po' di vostri racconti notturni. Tanti amici in viaggio stanno approfittando così di un po' di antipasto di vacanza, per qualcuno un altro invece vacanza vera e propria. Baby K subito, Tuca Macarena su Zeta.

Beh, il tuca tuca viene evocato in qualche maniera se magari non avete mai visto qualcosa riguardante gli show, la musica degli anni 60, andatevi a ripescare il tuca tuca di Raffaella Carrà. Ora, Mr. Rain.

Purple Disco Machine e Kungs con Substitution su Radio Z 229, il nostro cammino verso le 3, ma il vostro magari attraverso tutta l'Italia. Ciao, siamo 5 super fan, stiamo facendo 1400 chilometri, ragazzi, 1400 chilometri, a Aosta Gioia Tauro, cioè proprio attraversare da un punto all'altro praticamente tutta l'Italia. Teneteci compagnia. Ciao ragazzi, ma buon viaggio, eh? 335 30 10 25. Beh, continuate così, che siate in viaggio, ma che siate anche stanziali, non so, sul divano, sul vostro letto. Samurai J, Flamenco Paranoia su Z.

Flamenco Paranoia con Samurai J, anche lui un protagonista di queste nostre nottate, delle giornate negli ultimi mesi, nei prossimi mesi. Credo che anche per quanto riguarda la sua carriera, insomma, avrà sicuramente parecchia soddisfazione. 2:32 della notte, chiaro, magari siete a latitudini o longitudini in cui è un altro momento della giornata. Ora Gracie Abrams.

0: Marrakesh con Elisa, e questa dal 2020, Neon, Le Ali, un'altra di quelle canzoni che è bello riascoltare ed è bello ritrovare magari nelle nostre nottate, anche perché poi c'è sempre quella sensazione lì, no? Quando arriva un pezzo del passato che intanto ti riporta magari a dei ricordi, e mi auguro sempre i più belli possibili. E poi c'è anche questa cosa qui del ma chissà cosa succederà poi dopo, chissà quale sarà la prossima canzone, perché è così che ci si coinvolge, si sta insieme anche di notte. E arriva DNA, la canzone di Gabri Ponte e Jovanotti.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

DNA Am, la canzone di Gabri Ponte e Jovanotti, e arriva subito anche Nicola Siciliano qui su Radio Z, tutta nuttata, Z di notte.

0: E cuoricini dei Comacose che ci hanno portato fin qui alle 2.48 con Z di notte. Un po' di voi, dai, intanto al 335 30 10 25, amici tornanti a casa dopo le lunghe serate, lunghe giornate. Allora, Cristina, intanto da Brescia, dopo serata con le amiche sul lago di Garda, belle queste serate infrasettimanali inaspettate. E questo è anche un altro mondo che spesso, se non muoio, descriviamo, perché insomma non è necessario essere soltanto vivi per il weekend. Ora, Girl Next Door.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: on time.
1: Classic 2:52 qui su Radio Z, Girl Next Door di Machine Gun Kelly with Khalifa. Machine Gun Kelly appunto con questo tatuaggio all black che sembra un abito, cosa già descritta ma sempre bene ricordare. Ora romantica di ultimo.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Non è male per chiudere Z di notte, anche questa Taki Taki di DJ Snake. E si arriva così al traguardo delle tre, ma ne avremo ancora di storie da raccontare, lo faremo anche nei prossimi giorni, o meglio notti, tanto che domani ci risentiamo proprio qui su Radio Z a mezzanotte. Continuate a rimanere connessi con la nostra app RTL 102.5 Play, se non l'avete ancora scaricata, scaricatela subito, oppure con la radiovisione 266 digitale terrestre. È tutto da Alex Morelli, baci, ciao.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

0: responsabilità. Se credi che la vera bellezza sia nell'imperfezione che racconta una storia. Sei Team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: E sei in punto, buongiorno.
2: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
3: Buongiorno Zeta!
4: Oh, eccoci, buongiorno, inauguriamo un nuovo mese oggi.
1: Ah, pensavo inauguriamo un nuovo programma, una nuova rubrica, pensavo volessi portare un tasso di cultura diverso.
4: Ma
1: oggi,
4: se vogliamo farci prendere così dall'entusiasmo alle 6 in punto del mattino, esagerare in questo mercoledì 1 luglio, possiamo farlo.
1: No, ma ti posso dire, ma neanche alle 8, neanche alle 9, va bene così, viviamo bene nella nostra, com'è che la chiamavano i latini? Aurea mediocritas, che, quella roba là. Vabbè, la via di mezzo.
4: Già partiamo male, già partiamo male. Buongiorno Tony Sica, si parla di latino qui.
1: Buongiorno Stefania Iodice, sapevo che avevi fatto il classico ieri, sì. Ma avevi detto sta cosa tutta fiera, sì. Ho detto vabbè, no, mostriamo le doti.
4: Ti ho palesato tutte le mie difficoltà e tutti i debiti che poi negli anni mi sono portata dietro, ma sono ben evidenti anche al 266 del digitale, secondo me. Ce l'ho scritti qui sulla fronte, quindi accendete la TV.
1: Facciamoci aiutare da Madame, lei con la penna sicuramente va meglio di noi. Mama non mama.

0: Mamma non mamma, questo mercoledì parte proprio con Madame alle 6.04 qui al Buongiorno Z. Come state voi?
1: Bene, rispondo io
0: come
1: per tutti. Non
0: come
1: va
0: ti
1: bene.
0: Permetti?
1: No, non posso farlo a nome di tutti.
0: No.
1: Bene, ma un po' stanchi aggiungerei. Però se avete qualcosa di diverso da dire.
0: Cioè, è sempre in mezzo lei si mette. Allora, prendete voi la scena, per favore.
1: Nuova
0: 335
1: scena.
0: 30 10 25.
1: Ma noi
0: nuova
1: siamo
0: scema.
1: In rappresentanza della gente,
0: dici?
1: Del popolo. Solo che ci stiamo a fare.
0: Sei un parlamentare.
1: Scusa.

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità, io

0: Volte.
1: Booster con Tananai 6 e 10 del mattino su Radio Z con Tony Sica e Stefania Iodice. Questo mercoledì 1 luglio ci sembra vada la grande.
2: Sì, allora c'è già qualcuno che ci scrive. Siamo 5 super fan, stiamo facendo 1400 chilometri. Non ho capito se devono arrivare ad Aosta o stanno arrivando ad Aosta, però noi vi auguriamo buon viaggio.
1: Ci soffermiamo soprattutto su questi 1400 chilometri, vi accompagniamo, lo facciamo, cerchiamo di farlo nel migliore dei modi e per fare questo ci affidiamo ovviamente alla musica di Radio Z.
2: Beh, senza altro dubbio, Radio dal tacco, qui su Radio Z.

0: Dal tacco alle 6:13 qui su Radio Z, ancora un buongiorno a tutti voi. Adesso ci spostiamo subito nella sfera rap conscious, così che dicono quelli bravi, giusto?
1: Penso di sì, non lo so, dovremmo chiedere a loro, noi non azzardiamo ad andare così oltre. Lui è veramente uno di quelli bravi, si sta facendo strada tra i grandi, c'è Night con Forte.
2: Cercavi me, non è vero, bastavi te ed era vero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Blanco, Sfera Ebbasta, mi fai impazzire alle 6:21 del mattino e mi sa che vi facciamo anche scatenare con la cosa che stiamo per ricordarvi adesso, perché segnatevi la data: mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona torna il Radio Z Future Hits Live.
1: Poco più di due mesi ormai, se non due mesi proprio spaccati. Abbiamo già i primi artisti confermati: sono Anna, Arti 5, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDA, H7, Lorenzo Salvetti, Merck & Cremont, Mr. Rain.
0: E poi ancora Night, che abbiamo ascoltato da poco, Nerissima Serpe, Promessa, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni e 22 Simba.
1: Ecco, noi abbiamo perso il fiato a fare questa carrellata incredibile di artisti che andranno a colorare poi l'Arena di Verona, rendendola ancora più spettacolare. Però adesso tocca a voi, cioè un piccolo gesto, una roba ce la dovete mettere pure voi.
0: Eh sì, l'atmosfera, soprattutto il mood, lo creerete voi stando lì fisicamente in arena, quindi acquistate il vostro biglietto su ticketone.it e, come mi piace dire sempre, perché poi è la verità, i nomi che abbiamo annunciato sono solo una prima parte.
1: È solo l'inizio, è solo un assaggino. Adesso i The Bosa.

0: Magnetic The Bosa alle 6.25 qui su Radio Z. Vedevo scorrere proprio nella giornata di ieri, scrollando, ancora qualche contenuto che arrivava da questi studi qui con i The Bosa.
1: Ma perché diventano virali i nostri contenuti? Virale lo è anche lui, J-Ax. Go!

0: Radio Z, Breaking News.
1: Negli Stati Uniti la Corte Suprema ha bocciato il decreto firmato da Trump che nega lo ius soli ai figli di immigrati senza documenti o con visto temporaneo. Irata la reazione del presidente americano, confermato invece il divieto deciso da Trump per gli atleti trans di gareggiare nelle squadre femminili di scuole e università. In Venezuela del miracoloso il salvataggio di un bimbo di 3 anni estratto vivo dopo essere rimasto intrappolato per 6 giorni nelle macerie di un edificio distrutto dalle scosse di terremoto che hanno devastato il paese. Salvato anche un altro bambino di 12 anni, il bilancio sfiora ormai i 2.000 morti. Per oggi in Italia sono previste piogge e temporali che porteranno giù le temperature inizialmente al nord e via via sul resto della penisola. Domani solo a Catania e Reggio Calabria resterà il bollino rosso per l'allerta caldo. Lunedì prossimo l'OMS terrà una riunione con i paesi europei investiti dall'AFA. 6:32 è tutto per il momento, adesso la linea passa ai colleghi del Meteo.
2: Meteo Z.
3: Ben trovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore il passaggio di una perturbazione porterà dei fenomeni piuttosto diffusi al nord. Attenzione a grandinate e colpi di vento. Questi fenomeni interesseranno anche le aree interne del centro-sud con isolati sconfinamenti alle coste del Medio Adriatico. Una giornata ancora calda con temperature massime localmente fino ai 36 gradi. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
4: Yourself.

0: Mr. Rain San Giovanni con la fine del mondo alle 6:39 del mattino, l'inizio invece di questa giornata insieme, mercoledì 1 luglio, anche con i vostri messaggi.
1: Esatto, non insieme noi due che ce la cantiamo e ce la suoniamo, ma c'è Valentina da Sant'Oreste che dice che sta andando al lavoro, ma al lavoro sta andando anche il suo marito,
0: sì,
1: lo vuole salutare, si salutano tra loro così utilizzando la radio.
0: Sì, ormai così c'è bisogno di mantenere una certa distanza e la radio vi aiuta anche in questo. Poi c'è un altro messaggio.
1: C'è Mario che dice oggi scavallo, quindi ci ricorda questa cosa. Lavoro tutti sabato di luglio, ma significa anche -30 alle ferie.
0: E quindi sta da Dio.

0: Bresh da Dio alle 6.42 del mattino. È importante poterlo dire già così in queste prime ore della giornata.
1: Anche noi stiamo da Dio e potete verificare il tutto al 266 del digitale terrestre accendendo semplicemente il vostro televisore.
0: Non esagerà, cioè io ho due occhiaie proprio, che sembro un vampiro.
1: Non ho mica detto che siamo Superman.
0: Tu forse un po' sì.

0: Billie Eilish.
1: 6:49, bravo. Volevo farti il verso.
0: No, che poi la cosa bella, perché Nessuno dei Due ha disannunciato il titolo, eh?
1: Perché dai, siamo ancora in una fase di inglese. Allora,
2: Birds of a Feather.
0: Non lo so, vabbè, 6:50 del mattino, quello è poco ma sicuro, stiamo per chiudere la nostra prima ora insieme qui su Radio Z.
1: Dopo andremo a verificare, farò come gli arbitri, ormai super attrezzati, andremo al VAR e vedremo effettivamente come si dice. Torniamo però nella nostra bella Italia, così è tutto più semplice, tutto più veloce. Chi c'è?
0: Arriva Tedua con Mai.

0: sole. Tedua, mai 6:52 del mattino, mercoledì 1 luglio, la prima ora, come dicevamo, sta per giungere al termine, ma voi avete ancora un botto di tempo per mandarci messaggi.
1: Sì, uno ce lo manda, probabilmente un teacher che dice che era Feder.
0: Me lo abbiamo riascoltato bene neanche questo.

Ma poi mi parli dei tuoi drammi e dei tuoi genitori, che sono assenti e non li vedi da anni migliori. E poi mi parli di tuo padre quanto è stronzo a

0: Ci siamo, Lilli, primo luglio, siamo entrati nel mese di ultimo di Tor Vergata e adesso è un countdown proprio 3, 2, 1, via.
1: Stavo per dire, stiamo per avvicinarci all'ultimo day, no? Quella giornata dedicata in teoria a ultimo, ma il fatto che lui l'abbia chiamato il raduno degli ultimi ci dà già il senso, no? Della cosa che raggrupperà così 250.000 persone in un unico posto.
0: Che poi il titolo ufficiale è un altro, però le persone, il suo ormai popolo ha voluto chiamarlo così e alla fine è passato alla storia in questo modo qui.
1: Altre due ore insieme, state qui.
2: Lasciate in più.

0: ci va Giulia ad aprire la nostra seconda ora insieme qui su Radio Z. Buongiorno a tutti!
1: Buongiorno Stefania Iodice e Tony Sica qui a tenervi compagnia. Altre due ore ci abbiamo, giusto?
0: Esattamente, fino alle 9, precisi precisi, ovviamente accompagnati dalla musica. Because everybody here is so sick. Say my name.

0: Aya Nakamura con Capo Plaza Puki, questo brano che ci riporta al 2019 alle 7:09 del mattino, ma noi invece vi vogliamo catapultare subito anche in qualche modo nel futuro.
1: Esatto, perché c'è una piccola novità che riguarda WhatsApp, non è arrivata ancora in Italia ma arriverà entro un anno,
0: sì.
1: Cioè il nickname, soprattutto quando si viene aggiunto ai gruppi, improvvisamente tu condividi il tuo numero con gente sconosciuta.
0: E quindi per tutelare la privacy ci sarà la possibilità di inserire un nickname attraverso il quale le persone ci potranno contattare ma senza risalire al numero di telefono.
1: Esatto, visualizzano il nome ma non c'è accesso al nostro numero privato. Adesso Baby K. Yeah.

0: Luca Macarena alle 7:12 qui su Radio Z. Buongiorno Z, è il ritmo che ci ricorda che siamo nel pieno dell'estate 2026.
1: A proposito di nickname relativi a WhatsApp, lei quale sceglierà? Baby K! Urlato, si
0: dici?
1: Può?
0: Deve prenotarlo subito, sennò glielo rubano.

0: Anna con Bando dalle alle 7:19 del mattino. Dal 2020 più o meno, quando è stato pubblicato questo brano, la sua carriera è esplosa completamente. Adesso siamo in attesa del suo nuovo album.
1: Sì, c'è il suo nuovo album che è Million Dollar Baby.
0: Sì.
1: E forse ha tirato fuori solo un primo singolo, un primo estratto. Però la notizia è che la mamma ha firmato la cover dell'album. C'è proprio un disegno che rappresenta un po' l'essenza di Anna.
0: Loro sì che sanno come fatturare, fare tutto in famiglia, che è una cosa che più o meno fa anche Samurai J, secondo me.
1: Ah, sì, dici?

0: Samurai J, 7:22 del mattino. Dicevamo, lui sembra faccia tutto in famiglia, non perché chissà che cosa stia organizzando o abbia organizzato.
1: Cioè, non è una questione di raccomandazioni.
0: No, dice. Zero. Ma è che siccome la mamma la porta ovunque lui vada, o comunque quasi, sembra ormai faccia parte ufficialmente del suo entourage anche lavorativo, no?
1: Vabbè, è bello, è giusto che sia così. Il massimo sostegno, poi, se non arriva da una mamma, da chi arriva?
0: Sono bei momenti poi quelli che ci regala sul palco.
1: Adesso c'è Eddie Brock con il suo Bel Venerdì.
2: La notte senza te mi prende a schiaffi e sai che c'è.

0: Lady Gaga alle 7:29 qui su Radio Z. Buongiorno Z, e torniamo subito in Italia perché c'è stato un incontro in quest'estate con due che sostanzialmente hanno cambiato, chi in un modo, chi in un altro, la musica italiana.
1: Parliamo di Gabry Ponte e Jovanotti, che si sono uniti per dare vita ad un brano che tra poco ascolteremo. Tra l'altro in retroscena anche di questo brano l'hanno pubblicato sui loro profili social, quindi potete andare anche un po' a spulciare lì. A proposito di Gabry Ponte,
0: sì,
1: non si ferma con gli annunci. Dopo il sold out a San Siro per il secondo anno consecutivo, tour nei palazzetti.
0: Caspita, allora ascoltiamoli, Gabry Ponte e Jovanotti.
2: Portato fino a qui sul davanzale.

0: Clara nella mattinata di Radio Z in compagnia di Tony Sica e Stefania Iodice.
1: Siamo pronti a ricevere anche uragani al 335 30 10 25 se volete. Adesso pubblicità.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile. La
3: musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
1: Effettivamente un po' di messaggi arrivano, saluti, apprezzamenti,
0: abbracci,
1: ma anche nuove mete di vacanza, perché qualcuno è già in zona ferie.
0: Vabbè, ci sta, dai, siamo entrati ufficialmente nel mese di luglio, tra poco ci saranno partenze, ci saranno gli esodi, contro
1: direi che tra l'altro tra i messaggi anche quest'anno a farla da padrona è la Puglia sostanzialmente.
0: Ma si sa, regala gioie immense la Puglia. Speriamo anche la nostra musica, anzi sicuramente. Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa. Let's go. Sounds good. Real good.

0: let's take them back to the ball girl one time.
1: Se la ridono loro, Machine Gun Kelly with Khalifa con Girl Next Door alle 7.41 del mattino. Tu ridi immaginando la ragazza della porta accanto che potresti trovarti.
2: Sì.
1: Chi
2: sì.
1: vorresti, Tony Siga? Dici,
2: per
1: dai.
2: Il momento mi è andata malissimo, però conto su un su una porta del pianerottolo di un appartamento ancora vuoto.
1: Problemi di vicinato, Tony Siga?
2: No, però aspetto con ansia questi nuovi vicini. Magari
1: si presentano
2: tutto.
1: Loro in gruppo, i The Colors.
2: Sai che casino la sera per addormentarsi.

0: D'Argento Amico, dove si balla? Sicuramente qui su Radio Z, anche nostra compagnia Tony Sica e Stefania Iodice.
1: E c'è un valzer invece che riguarda il cinema, perché si va a ricicciare tutto ciò che abbiamo già visto nell'animazione creando dei sequel.
0: Ma che bella parola è ricicciare, mi piace bella. Troppo, va bene.
1: C'è Shrek, c'è Toy Story.
0: Ne abbiamo parlato,
1: Addirittura i Shrek faranno Ciuchino.
0: Vabbè, quindi grandi ritorni, ci aspettiamo che ritornino proprio tutti i personaggi con cui siamo cresciuti.
1: In tanti chiedevano anche un altro appuntamento col topino chef più famoso del mondo.
0: Oddio, ci sarà?
1: Non ci sarà, Madonna. Non ci sarà nessun Ratatouille sequel, quindi mettetevi l'anima in pace.
0: Ma volevo una buona notizia.
1: Il regista ha detto di no.

0: Liberato con Mahmood Into Street alle 7.52. Abbiamo acceso e switchato, anzi fatto un featuring per un attimo tra Radio Z e Radio Liberato.
1: Esatto. E sti featuring funzionano benissimo, quindi restate con noi fino alle 9 perché ci sono tante cose ancora di cui parlare, ma tanta musica da ascoltare.
0: Ce ne andiamo al nostro paese, va?

0: Doci con Anxiety. Mancano pochi istanti alle 8 in punto del mattino e ci arriva, è arrivato il momento dei grandi sospiri, Tony Sica.
1: Sì, innanzitutto perché ho visto in video Doci al 266 del digitale terrestre, ma anche perché questa Anxiety ci fa pensare alle cose che siamo riusciti a evitare, ma a quelle che vogliamo evitare in questa settimana.
0: Ci fanno pensare allo
1: Cavallos. Quindi 335 30 10 25 potete risponderci lì.
0: Dovete risponderci lì. Vi aspettiamo tra pochissimo.
1: E salve, chiore.
0: Le 8 in punta.
2: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione, il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
3: Con Provolone Valpadana DOP.
4: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.

0: Tony Boy, il suo cuore rotto ad aprire la nostra terza ora. Il nostro compito, cara Stefania Iodice, sarà proprio quello di riprendere i pezzi e metterli insieme.
1: Esatto, unirli con tanta colla vinilica, mi verrebbe da dire. Quindi lo scavallo che abbiamo annunciato pochi istanti fa lo riconfermiamo al 335 30 10 25, perché tra poco arriveranno i vostri messaggi di testo.
0: Adesso invece un duo che ha fatto impazzire il mondo del rap, Nerissima Serpe con Free 2.

0: Apri Fibra con la Pesce di Martino, propaganda alle 8 e 9 del mattino, dicevamo lo scavallo. È arrivato.
1: Esatto, ricordiamo anche che cos'è lo scavallo, magari c'è qualche nuovo arrivato.
0: Ma certo.

0: Esatto, sono i vostri racconti al 335 3010 25 nei quali ci dite le cose che avete evitato fino a questo momento della settimana, quindi dall'inizio fino a questo mercoledì, e quelle che volete evitare fino alla fine della settimana.
1: E allora a questo punto ve lo raccontiamo tra poco. 335 3010 25, c'è il messaggio di Maria su tutti che è meraviglioso.
0: Quindi c'è bisogno del tempo giusto per poterlo
1: assolutamente
0: raccontare.
1: Assolutamente sì. 22 Simba con Guè, questa è Arricchiti.
2: Ho girato tutte le boutique, ho comprato un botto di vestiti, perché frate mica siamo ricchi, siamo solo poveri arricchiti. Quindi voglio quel monogram lì, cade il bosco, lo offro ai miei amici. Non ci vado

0: 22 Simba con Gue arricchiti alle 8:12. Allora il messaggio di Maria lo andiamo a parafrasare, sì, a sintetizzare. Dice che lei ha evitato di rispondere di impulso in questa prima parte di settimana perché non voleva rotture nella seconda parte.
1: Speriamo che ottenga il risultato che vuole. Adesso Afrojack, sia e David Guetta.

Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega tanto. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

0: Pinguini tattici nucleari che sognano ancora di andare in Islanda, forse qualcuno di voi ha questo stesso sogno.
1: Ma guarda, in realtà dalle storie di Instagram degli ultimi 2 anni un botto di gente ci è andata, manchiamo solo io e te.
0: E tra l'altro poi l'estate

0: Potrebbe essere anche il periodo giusto nel quale andarci, perché non fa troppo freddo, non c'è comunque invece l'estate che viviamo qui in Italia.
1: Beh, per come è cambiato il mondo io non ho più certezze. Dovrebbe essere più fresco, quello sì.
0: Leggermente
1: chissà.
0: Chissà. Quindi potrebbe essere un modo per scappare, insomma, da queste temperature altissime.
1: Non scappiamo però dalla musica, perché c'è Fulminacci con Maledetto Me.

0: Fulminacci, maledetto me, alle 8:23 del mattino, forse quello che più o meno si dice anche il nostro ascoltatore Fabio al 335 30 10 25, maledetto me, più o meno vorrei alzarmi dal divano, vorrei riuscire ad alzarmi dal divano in questo
1: periodo.
0: Ho
1: capito, amico mio, però ti viene in mente adesso che fa caldo, io ti dico resta sul divano fino a ottobre e poi ne riparliamo.
0: Aria condizionata e un'aranciata, quella che canta Fra Quintale.

Ferrari, sì. Al collo gioielli Tiffany, lei mi fa venire i brividi. La mia vita sembra un film, residenza all'Hotel Paris. Spendo soldi pensandoti, vorrei solo che fossi qui. Ti ho vista con lui, sembrava incazzata. Soltanto io posso farti arrabbiare. Ti porto con me, macchina blindata, così nessuno ora ti può toccare. Io faccio la guerra per te, salto la partita per te. Ho lasciato la

0: Radio Z, Breaking News.
1: Il difensore dell'Inter e della Nazionale Alessandro Bastoni risulta indagato per prostituzione minorile nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Milano su un giro di escort per clienti VIP. Il calciatore sarà sentito nei prossimi giorni dai magistrati in merito a un presunto rapporto a pagamento avuto con una ragazza minorenne all'epoca dei fatti. Voltiamo pagina. La politica estera oggi a Doha in Qatar. Si terranno negoziati indiretti tra le delegazioni Iraq USA. Seguiremo e vi racconteremo tutto ovviamente anche qui su Radio Z. Proseguono le indagini sull'esplosione avvenuta ieri nel Principato di Monaco, in cui sono rimasti feriti gravemente un uomo d'affari ucraino, la sua compagna e il figlio di 13 anni. Alla donna sono state amputate le gambe. Il procuratore ha fatto sapere che si sta indagando per tentato omicidio, escluso il movente terroristico. Per il momento con l'informazione è tutto. Le news torneranno puntuali per voi tra 2 ore circa. Adesso anche l'aggiornamento sul meteo.
0: Meteo Zeta.
2: Ben trovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore il passaggio di una perturbazione porterà dei fenomeni piuttosto diffusi al nord. Attenzione a grandinate e colpi di vento. Questi fenomeni interesseranno anche le aree interne del centro-sud con isolati sconfinamenti alle coste del Medio Adriatico. Una giornata ancora calda con temperature massime localmente fino ai 36 gradi. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
3: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: 8:38, ci siete anche voi dentro la nostra TET al 335 30 10 25. Continuate appunto a subillarci messaggi.
1: Noi torniamo tra pochissimo, adesso pubblicità.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
3: Jerry Calà per Seat prima.
4: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Libidine coi fiocchi!
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu. Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
1: E 8:39 del mattino, mentre ci avviciniamo alla fine dei

0: questo appuntamento insieme. Diamo anche uno sguardo ai mondiali che sono in corso.
1: Esatto, perché la Norvegia ha battuto 2-1 la Costa d'Avorio.
0: Sì.
1: Poi supera il turno anche la Francia, che ha superato agevolmente la Svezia. 3-0 poi Messico e Ecuador 2-0.
0: Insomma, lo sapete che i mondiali li stiamo seguendo nonostante l'assenza che si fa sentire e pesa ancora dell'Italia nazionale. Vi raccontiamo comunque tutto anche qui su Radio Z.
1: Io non l'ho superata.
2: Mi chiede che c'è in ballo, ma in ballo non c'è mai nada.

0: Jimmy Neyro, Splinter Cell alle 8:42 qui su Radio Z. Forse ci ho giocato qualche volta, addirittura anche io che non sono proprio un
1: sei
0: appassionato.
1: Un po' boomer, diciamolo,
0: sì, su quello sì.
1: Boomer, su questo
0: mi
1: però...
0: limito a FIFA.
1: Vabbè, quella anche io devo dire che è un po' bazzicato. Preferisco però ascoltare la musica, e lo sai in particolar modo anche questo artista, ma è un amore condiviso anche con tutti quanti voi. C'è Somewhere con My Body Isn't Ready.

0: cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Dai, in questo mercoledì 1 luglio vi concediamo di unirvi al coro di Dito nella Piaga, quindi se vi esce un che fastidio è tutto lecito, va bene?
2: Sì, che è anche la giusta risposta al tuo fuori onda sulla canzone di Sombre. Io volevo apprezzare questa canzone e non ho avuto modo di ascoltare praticamente.
1: È una hit incredibile, ma come quasi tutti i pezzi che in realtà sto ragazzo sta cacciando, è un talento, un portento,
2: sì,
1: talento, un portento.
2: Ci concentravamo sul fatto che hai rovinato anche questo.
1: Ma
2: però
1: stai zitto!
2: Ma lasciamo stare, tra poco torniamo a voi e ai vostri messaggi. Adesso Amélie, non è Francesco.
1: Canto pure questa, eh?

0: Non è Francesco Amelia alle 8.52. Pensavo, sai, un'altra cosa bella dell'estate che va ripresa.
1: Ah, un'altra, che ce ne sono tante.
0: Sì, ce ne sono tantissime. Tipo, il cruciverba. Il cruciverba è una cosa caratteristica dell'estate.
1: È vero. Allora, lo faremo allora.

0: Alla fine li chiamati tu, li ho chiamati io, chi l'ha chiamati? Luigi Provenzani e Alessandra Vatta, che sono già qui in studio.
1: Lo sai che c'hanno sta roba di default, non hanno visto la mail dove si diceva che
0: potevano anche restare a casa,
1: era
0: diciamo.
1: Tutto chiuso, baracche e baracchini. Continuiamo noi fino alle 11 in direttissima. Vabbè, visto che stanno qua oggi,
0: li facciamo lavorare. Vabbè, noi invece, c'è qualcuno che ti ha spento il microfono, quindi proseguo io. Noi ci ritroviamo domani a partire dalle 6. Tony Siga, confermi?
1: Prova, sì, confermo. Ciao Steffi.
0: Ciao a tutti, ciao Tony.
2: Sei team Radio Z, se un like ti piace, ma l'abbraccio di un amico ti cambia la giornata. Se credi che la vera forza non sia apparire, ma essere. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
3: Le 9 in punto, buongiorno.
4: Turbo Z.
3: Si parte, buon mercoledì primo di luglio.
5: Si parte con calma.
3: Con la calma, con esatto. Tutta la calma che ci contraddistingue. Allora, buongiorno Alessandra Vatta.
5: Buongiorno Luigi Provenzani, buongiorno a tutti, buongiorno ad Antonio e Stefania in questo mese, che è il mese più bello di tutti, vogliamo dirlo?
3: Sì, lo diciamo.
5: Sì, lo vogliamo dire perché il 23 luglio è una data molto importante.
3: Esattamente. Che succede il 23 luglio? Tante
5: no, è il
3: cose.
5: Mio compleanno.
3: Ah, ok, solo quello. Pensavo qualcosa di interessante.
5: E poi in realtà
3: tutti.
5: Non mi piace per niente il mio compleanno, però volevo dire questa cosa, così sono quelle cose che si dicono.
3: Se vi piace o non vi piace il compleanno, noi vi accettiamo lo stesso e ci fa piacere ricevere anche dei vostri messaggi. 335 30 10 25 il numero per SMS e WhatsApp, anche messaggi vocali li ascoltiamo e poi ve li riportiamo, va bene?
5: C'è la musica però di Radio Z, cominciamo con Angelina Mango e Marco Mengoni.
3: Canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'amore in questa estate 2026, tra i vari tormentoni, anche perché insomma loro due delle voci più significative del panorama musicale italiano, senza dubbio, le abbiamo appena ascoltati qui su Radio Z.
2: Una bella scoperta per tanti è invece il pezzo che sta per arrivare. Lei è Bea e questo pezzo si chiama Rachel, 9:04.

0: professional. Okay. Adjusting.
1: Sono caduto da solo, l'ho rifatto di nuovo. Come se fosse un gioco, ho detto ancora quella parola. Non mi piaceva, non sembra vera. Anche se tu mi hai dato tutto e non chiedevi, ora mi freghi. Eri il mio parco giochi a tema, eri Medusa, una sirena. Il tuo bacio era bello perché mi zittiva sempre sotto le luci di una scena ricorrente. E mi hai promesso che mi regalavi un'altra vita, mica la solita stupida calamita.

0: cosa mi dà questa città. Ho messo i semi nei cantieri, ho detto sì per stare qua, ma spendo tutto negli aerei.
1: Fresh Torcida su Radio Z alle 9:10 minuti. Abbiamo anche dei vocali di un'amica che mi sono. Si chiama, aspetta, Lela, sta andando con Charlotte al Ciao. Mare e si divertirà un sacco, ce la vuole far sapere al 335 30 10 25, vedi, con la musica di Radio Z.
2: Non ho sentito il vocale, ma secondo me Lela e Charlotte sono delle bimbe, perché sì, chiaramente sì. Accompagnate magari, che, perché insomma di, al mare di mercoledì 1 luglio... solo se sei bambina
1: ed
2: al
1: è
2: di
1: subito
2: 18.
1: Tre mesi al mare di ferie, non pensi a niente, che bellezza,
2: in ferie, l'ha detto un po' veronese.
1: Fade, sfere, basta, pienza.

0: The Inside Me, loro sono Fade e Sfera Ebbasta su Radio Z. Una bella novità, la stiamo ascoltando da qualche giorno. Fade, artista colombiano che va a mixare un po' di reggaeton con la trap invece di Sfera Ebbasta.
1: Un bel mix, invece lei la conosciamo molto bene, si chiama Annalisa.

0: I Just Might, Bruno Mars su Radio Z, 9:20 minuti, buon mercoledì 1 di luglio da Alessandra Vatta, Luigi Provenzani, da qualcuno che invece il mare lo vedrà proprio questa mattina. Oggi pomeriggio lo dedica a passare la giornata con gli amici, ovviamente in compagnia di Radio Z. Salutiamo Davide.
1: Ciao Davide. Nel frattempo, a proposito di Bruno Mars, in attesa di vederlo a San Siro il 14 e il 15 luglio, a Berlino faceva talmente caldo lo scorso weekend che hanno sparato dei cannoni d'acqua.
0: Mamma mia.
1: Per rinfrescare, caldo. Sì. Sai,

0: domenica.
1: Buona domenica di Saif alle 9.24 minuti qui su Radio Z con Luigi Provenzani e Alessandra Vatta.
2: Esatto, ci siete anche voi al 335 30 10 25, ci mandano anche una bella foto, la nostra amica Anna è uno dei suoi nipotini che praticamente è cresciuto con Radio Z, perché ogni tanto ci aggiorna su come sta effettivamente, ci piace.
1: Siete in tanti che lo fate, ci inviate spesso foto, immagini, racconti dei vostri bimbi che poi crescono veramente con la nostra musica, perché Radio Z arriva va veramente ovunque. C'è una bella novità, un po' un ritmo tribale, come piace chiamarlo a me, Jungle con The Wave.

0: Fedez, bella storia su Radio Z alle 9:30 con Alessandra Vatta e Luigi Provenzani, quando vi dobbiamo ricordare che l'estate la chiudiamo insieme. Lo faremo il prossimo mercoledì 2 di settembre all'Arena di Verona con Radio Z Future It's Live 2026. Come promesso, attenzione che in questo elenco ci sono dei nomi nuovi, eh?
1: Eh sì, ve l'avevamo anticipato, li ricordiamo insieme. Ci sono Anna, Arti 5, nuovo nome che si va ad aggiungere, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDH7, Lorenzo Salvetti e poi tanti altri.
0: Merck, no? Cremont, grande novità, Mr. Rain nel cast, Knight, Nerissima Serpe, Promessa, anche lui bellissima, sì, novità, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni e 22 Simba. Ragazzi, il biglietto lo acquistate su ticketone.it, fatelo subito perché poi finiscono, quindi è il consiglio che vi diamo sempre ormai.
1: Fatelo, e altro consiglio che vi diamo sempre è continuate ovviamente a seguirci perché i nomi cresceranno,
0: esatto,
1: aumenteranno, come vedete ve l'avevamo promesso, alcuni si sono aggiunti, altri si aggiungeranno, è un'ulteriore promessa che vi facciamo.
0: Promessa,
1: a proposito di promessa, esatto, che è tra le novità nel cast.
0: Anche lui sul palco dell'Arena di Verona il 2 settembre, Tommaso Paradiso, questa è Agitare Coca-Cola.

0: In quanti si sono innamorati con questa Non è mica te di Eddie Brock alle 9:38 minuti qui su Radio Z, l'abbiamo ritrovata e con lui ci siamo un po' innamorati di lui in primis anche, no?
1: Eh sì, è la canzone che ce l'ha fatto conoscere, è diventata viralissima su tutti i social, poi l'ha portato anche al Festival di Sanremo, naturalmente, al quale ha partecipato con un altro pezzo. Torniamo tra pochissimo, state qui.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
3: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
4: Jerry Calà per Seat prima.
5: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia libidine!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Libidine coi fiocchi!
1: Questa è Radio Z, buon mercoledì 1 di luglio, festeggiamo insieme l'inizio di un nuovo mese, lo facciamo anche con i vostri messaggi al 335 30 10 25 per sapere anche da dove state ascoltando Radio Z, come va la vostra giornata e naturalmente la vostra vita anche perché no, però ci auguriamo sia un po' più leggera con la musica di Radio Z, anche perché ragazzi, come suona Radio Z non suona nessuno effettivamente, soprattutto in quest'estate 2026.
0: E a proposito del suono, si è espresso Salmo di recente, no? Siamo in periodo di live, Salmo sta preparando il suo solito live ad Arzachena e ha parlato del fatto che i fans vogliono sentire principalmente un buon audio, quindi vestiti, della parte coreografica, poi dice quella va in secondo piano, principalmente un buon audio, poi tra poco magari approfondiamo. C'è Another su Radio Z.

0: Another Talk to You su Radio Z, 9:42 minuti. Insomma, visto, Salmo dice: mettiamo da parte tutto ciò che è solo vista, solo estetico.
1: Dipende, perché poi vedi un concerto come uno di Jovanotti o di Alfa, è molto bello da vedere, no? Questo è Buon Vento.

0: L'Isola delle Rose di Blanco dal 2023 alle 9.49 su Radio Z con Alessandra Vatta e Luigi Provenzani. Si parlava di concerti, dei grandi concerti dell'estate, ma non solo, e di Salmo che ha detto alla gente deve interessare che si senta bene, tutto quello che è visivo viene dopo. Sicuramente sì, però dipende anche molto dal tipo di musica che si fa, dal tipo di artista anche, no?
1: Sì, lui parlava principalmente proprio di un fattore estetico a livello di vestiario, di altro,
0: sì, sì.
1: No? Lui dice non è che sto lì troppo a pensare a cosa indossare,
0: caso,
1: prima cosa a cui penso è che l'audio funzioni bene, poi chiaramente già la scenografia, le luci eccetera fanno parte dello spettacolo a 360 gradi e hanno una rilevanza, un'importanza diverso, quello sì.
0: Sul palco dell'Arena di Verona il 2 settembre ci sarà anche lui, Artie 5, questa è Swag Music alle 9.50.

0: Si sente lo swag, eh? Si sente lo swag di Artifive con questa swag music su Radio Z. Peraltro Artifive è stato anche paragonato, adesso non voglio spoilerare niente, principalmente ad un ragazzo, ad un artista giovane, promettente di nuova scena, visto che ne parlavamo ieri.
1: Giusto, siamo ancora nel loop di nuova scena, che piace. Non so se l'avete visto nel frattempo, in caso fateci sapere 335 30 10 25.
0: Fin quando può essere considerato spoiler? Tra quanto potrò iniziare a parlarne? Sono uscite lunedì le puntate.
1: Una settimana?
0: Ok, prossima settimana se ne parla bene, quindi preparatevi, mettetevi in paro.

0: Simply the best, Black Eyed Peas, Anitta e l'Alfa, 9.59 su Radio Z. C'è chi stamattina la sta passando stirando e facendo la sauna. Dicono che fa bene, prendiamo il lato positivo. Per il resto va tutto bene perché bisogna sempre guardare chi sta peggio, questo è vero.
1: No, veramente, avevo capito all'inizio che mentre era in sauna stava stirando.
0: No, cioè, no, non credo.
1: Fa la sauna perché fa talmente tanto caldo che stirando.
0: Non serve la sauna.
1: Non
0: fisica.
1: Serve,
0: no,
1: esatto.
0: Direi di no.
2: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
1: Buongiorno, sono le 10.
4: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.

0: Rihanna, White Girl Wasted su Radio Z. Sono le 10:03 minuti. Buongiorno. Siete ovviamente in Turbo Z con Luigi Provenzani e Alessandra Vatta.
1: Siamo noi e siete voi. C'è anche Geolier con Stelle alle 10:03 minuti.

0: hanno insegnato a non odiare i miei nemici, ma non ne avevo mai amato uno. Quando ci siamo conosciuti, si sapeva già che uno dei due avrebbe perso, ma come potevo vincere con te? Non provi niente, sei un rettile vestito da essere umano. Quello che hai fatto a me, quello che hai fatto a te stessa, lo farai a tutti per sempre. Perché sei un buco nero, perché questa è la tua natura. Ma io ho smesso di essere una tua vittima, tu non smetterai mai di esserlo. Non ammetterai mai chi sei.
1: Marrakesh gliel'ha detto,
2: La tocca piano, sì, l'ha toccata pianissimo.
1: 10 minuti su Radio Z, quando c'è chi si tiene compagnia ovviamente con Radio Z, controllando come ogni mattina le notifiche dell'app di vendita per vedere se qualcuno ha comprato i miei vintage a 3 euro al pezzo. Se ho fatto l'affare, la mattina comincia con ottimismo, dice.
2: Potresti dare qualche consiglio tu, Luigi?
1: Assolutamente no, mi hanno chiuso l'account ingiustamente, ma queste sono robe mie, lascia stare.
2: Però mi fa ridere, scusa. Dovevo dirlo. Dai, cosa fate la mattina? Quindi, a parte ascoltarci, ascoltare Radio Z mentre andate al lavoro, mentre siete magari smart working.

0: mentre vi muovete in giro per casa, mentre stirate, mentre fate quello che vi pare, e ascoltando Radio Z al 335 3010 25 ci mandate anche qualche messaggio, ok?
1: Eh sì, parte anche un bel remix tutto per voi, Tame Impala e Jenny, questa è Dracula alle 10:11 minuti.

0: Tame Impala con Jenny qui su Radio Z, la loro Dracula, anzi come dicono loro, questa versione un po' più basseggiante, più ricca di bassi di Jenny.
1: Ci piace molto come il nuovo pezzo di Levante che arriva alle 10:14 minuti su Radio Z si chiama Malia.

0: C'è Gue su Radio Z con Veleno, 10 e 20 minuti, Alessandra Vatta, Luigi Provenzani e voi al 335 30 10 25. Davide ci scrive: mi tocca iniziare le puntate di Nuova Scena, se la prossima settimana ne parlate. Effettivamente quando è che scade un embargo, no?
1: Esatto, bravo. Quindi affrettatevi, Davide, tu e tutti gli altri a guardare Nuova Scena, anche perché abbiamo appena ascoltato Gue, nuovo giudice di questa stagione. Nuova Scena, sono diventati quattro ed è divertente. Adesso, al di là della gara in sé, che è anche molto professionale, bisogna

0: vedere insomma i consigli che dà Fibra, veramente un maestro.
1: Sì.
0: Però poi i siparietti tra i giudici sono veramente tanto divertenti.
1: Sono quattro anche loro: Merck, Cremont, Serena Brancale, The Colors. Questa è Partenope su Radio Z.

0: Merken Cremont alla produzione, Serena Brancale e The Colors alla voce, invece in questa partenope alle 10:23 minuti su Radio Z con Luigi Provenzani e Alessandra Vatta.
1: Siamo noi quando arriva Alex Warren alle 10:24 con la sua Passenger.

0: Radio Z. Breaking news.
1: Le 10.30 su Radio Z, buona giornata da Alessia Marcantelli. La polizia egiziana si è recata nella notte a casa di Nessy Guerra, l'italiana costretta in Egitto con la figlia perché coinvolta in un caso giudiziario con il marito egiziano, e l'ha condotta in una stazione di polizia dove attualmente la donna è assistita dall'ambasciatore italiano al Cairo Agostino Paliese e dalla console. La vicenda sarebbe legata alla richiesta di vedere la bimba formulata dal padre, anche lui coinvolto in un caso giudiziario. Il governo sta seguendo il caso. Sarà sentito nei prossimi giorni dai magistrati il difensore dell'Inter e della Nazionale Alessandro Bastoni, indagato per prostituzione minorile nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Milano su un giro di escort per clienti VIP. Il calciatore avrebbe avuto un rapporto a pagamento con una ragazza minorenne all'epoca dei fatti. Il calcio, i mondiali, la Norvegia ha battuto 2-1 la Costa d'Avorio qualificandosi agli ottavi di finale. Supera il turno anche la Francia, che ha battuto agevolmente la Svezia per 3-0. Messico-Ecuador è finita 2-0. Per il momento è tutto. Ora il meteo.
0: Meteo Z.
2: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore il passaggio di una perturbazione porterà dei fenomeni piuttosto diffusi al nord. Attenzione a grandinate e colpi di vento. Questi fenomeni interesseranno anche le aree interne del centro-sud con isolati sconfinamenti alle coste del Medio Adriatico. Una giornata ancora calda con temperature massime localmente fino ai 36 gradi. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: Shape of You, Ed Sheeran, una nuova versione che ci è piaciuta tantissimo da ascoltare, vero?
1: Una versione latina insieme a Zion e Lennox, quella appena ascoltata su Radio Z.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile. La
3: musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
1: Sono le 10:40 minuti, siete su Radio Z in Turbo Z con Luigi Provenzani e Alessandra Vatta. Non so se avete visto, sui social è circolato tantissimo questo video girato al centro di Siviglia, in cui un cantante di strada stava eseguendo il grandissimo successo di Robbie Williams, Angels. A un certo punto si avvicina qualcuno con cappellino, occhiali, inizia a cantare con lui ed era niente meno che Robbie Williams in persona.
0: Ah, ok, pensavo fosse tutto un plot twist si scopriva che in realtà era Riccardo Zanotti.
1: Poteva essere
0: però
1: a cantare Angels di Robbie Williams,
0: così.
1: Vabbè, effettivamente sarebbe stato molto figo anche
0: abbiamo
1: questo.
0: Dato l'idea. I Pinguini Tattici Nucleari, sorry, scusa, lo sento, qui su Radio Z.

0: Sorry, scusa, lo sento, i pinguini tattici nucleari su Radio Z alle 10:44 minuti. E tra l'altro, a proposito di scambi di persone coperte, no?
1: Sì.
0: Che spesso si fanno queste sorprese, loro hanno giocato tanto, Riccardo Zanotti,
1: sì,
0: e Andrea dei Pampers, degli ex Pampers.
1: Andrea Pisani,
0: esatto.
1: Sì, è vero, hanno giocato spesso sulla loro somiglianza, hanno fatto finta di scambiarsi sui social in tantissime occasioni. A proposito di estate, a proposito di reggaeton, ne parlavamo,
0: sì,
1: poco fa, una bella novità qui su Radio Z. Lui è DJ Goya con Mi Chico.

che c'è da dire? In situazioni come questa in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire. Lo faccio con stile, come se avessi sempre avuto più paura di avere successo e quindi in casi come questo quasi preferissi fallire, o meglio morire.

0: Fregatura.
1: Ernia con bella fregatura alle 10:49 minuti qui su Radio Z con Luigi Provenzani e Alessandra Vatta. Periodo di concerti, sì, l'estate, ma anche di matrimoni, tutti in attesa anche un po' di quello proprio di Ernia, perché è stato annunciato ma non si sa quando effettivamente verrà celebrato, perché lui e la sua compagna Valentina Cabassi sono molto molto riservati a riguardo.
2: Eh sì, ci sta, sono scelte di vita effettivamente. Mentre per quanto riguarda i concerti che dicevi poco fa, ieri grande successo a Roma per Olly, sì, a Capannelle, a Rock in Roma, insomma un grande concerto evento, tutti là stavano, i social invasi.
1: Sì, anche se a un certo punto ha sbagliato, sì, ha detto sì. Genova, poi si è corretto, ma come Genova, sono a Roma, e quindi insomma c'è stato un po' questo siparietto divertente.
2: Voi pensate sia facile, ma non è facile stare lassù, attenzione. C'è Irama con Cabana.

0: Cabana Irama su Radio Z alle 10:52 minuti con Alessandra Vatta e Luigi Provenzani. Sì, dice proprio Cabana.
1: Cabana.
0: So, mischia un
1: quella
0: po'.
1: Quella B
0: sì,
1: quasi viene pronunciata come una V.
0: Sì,
1: Cabana.
0: Sì, sì.
1: È un po'
0: alla
1: così.
0: Spagnola, quindi.
1: Molto spagnoleggiante, sì. Molto
0: piace.
1: Latineggiante. C'è Harry Styles con Dance No More qui su Radio Z. Una bella novità.

0: Lo aspettiamo, con qualche novità, che è un po' che non ci regala un singolo. Lui è Tananai, con quello che però è stato forse il suo più grande successo, che ancora fa emozionare veramente tutti. Tango, ascoltata su Radio Z, in chiusura delle due ore di Turbo Z. Dobbiamo smammare.
1: Dobbiamo smammare anche in questo primo di luglio. Ce ne andiamo, torniamo domani, che sarà il 2 di luglio, secondo me.
0: Incredibilmente. Così. Pensa a un giovedì, visto che oggi è mercoledì.
1: A occhio e croce arrivano Mario e Giulia con Destinazione Z per le prossime due ore qui su Radio Z. Ciao!
0: Ciao!
2: Sei team Radio Z, se ogni sfida è l'occasione per riscrivere le regole. Se il tuo genere preferito è quello che ancora non hanno inventato. Sei team Radio Z, quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
3: Le 11, buongiorno.

0: Destinazione Z.
1: Eccoci qua, precisi, puntuali anche oggi. Buongiorno, bentrovati. Sono le 11:03 minuti. È mercoledì 1 luglio, iniziamo un nuovo mese tutti insieme qui in Destinazione Z, ovviamente in diretta su Radio Z con il vostro Mario Vai da Roma e soprattutto lei, Giulia Laura Biati. Buongiorno.
2: Buongiorno Fagiolino, buongiorno Fagiolini, come state? Anche oggi due ore da trascorrere insieme anche in radiovisione al 266 del digitale terrestre oppure 735 di Sky. Ricordiamo anche la nostra applicazione, perché la figata è che è gratuita, quindi la potete scaricare in questo momento sul vostro telefono e lì trovate un sacco di contenuti esclusivi. Potete rivedere i podcast delle nostre puntate, non solo di Radio Z ma anche di RTL 102.5, Radio Freccia, insomma lì trovate un po' tutto.
1: Molto bene, direi che possiamo partire con un brano che ci ricorda un po' gli anni 50 e il Brasile. C'è Gaia, Bossa Nostra, vai.

0: nostra questa bossa, eh? Gaia alle 11.07 minuti, iniziamo così questa nuova puntata di Destinazione Z. Buon mercoledì, primo di luglio, non l'abbiamo detto abbastanza, Mario, stiamo iniziando questo mese insieme, che bello!
1: Siamo molto contenti anche perché è il mese dell'estate, c'è Rocco Hunt.

0: pazza musica.
1: Allora, erano Marco Mengoni ed Elodie, l'estate del 2023, la loro pazza musica, 13 minuti dopo le 11. Grazie a tutti quanti voi per essere qui in nostra compagnia. Noi, per ringraziarvi, continuiamo a regalarvi tutta la musica più bella che potete trovare adesso in circolazione.
2: Absolutely yes, Marione, andiamo avanti con delle belle novità musicali. Ne abbiamo parlato anche ieri, perché appena uscita, noi subito in programmazione musicale, come solo noi sappiamo fare, parliamo di Emma e Fabri Fibra. Questa è la loro Antidroga su Zeta.

0: Mi piace molto questa nuova collab, Emma insieme a Fabri Fibra, antidroga qui in Destinazione Z.
1: Molto molto bene. E allora, grazie per i tanti messaggi che arrivano al 335 30 10 25. Che combinate in questo mercoledì primo di luglio? Moving to the Sun.

0: Angie e Fede, era il 2019, faceva caldo, era estate, noi cantavamo e ballavamo dove e quando. Li abbiamo ritrovati qui su Radio Z in questo primo luglio 2026, sono le 11:23 minuti e noi abbiamo tutta la musica più bella che si può trovare in giro e se volete anche Radiovisione 266 del digitale terrestre oppure il 735 di
1: Sky. Sì, tra l'altro, oltre al loro ritorno sulle scene musicali, stanno sì, anche sperimentando nuovi mondi, tra cui anche il mondo del podcast, ho visto, stanno facendo una cosa molto carina insieme, quindi secondo me devo dire che c'è molta curiosità intorno a questo grande ritorno. Andiamo avanti con Rari dal Tacco, appunto con Dal Tacco.

0: Ma lo sai, Giulia, che Rari dal Tacco, che abbiamo appena ascoltato con Dal Tacco, sarà mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona, alla Radio Z Future Hits Live.
1: Vai.
0: È un evento bellissimo, magari nel corso della puntata vi diciamo anche qualche altro nome che sarà su quel palco. Loro che devono fare? Comunque?
1: Ovviamente andare su ticketone.it e comprare il vostro biglietto, non proprio sulla fiducia, perché in realtà abbiamo tantissimi nomi, i primi nomi degli artisti che saranno con noi, appunto. Tra poco li svegliamo, con calma, esatto. C'è tempo per fare tutto. Prima però ovviamente andiamo avanti con la nostra musica e ci ascoltiamo questa bella chicca, Tiziano Ferro insieme a Lazza, con la loro Perdono.

0: Fred De Palma, passione, 32 minuti dopo le 11. Allora, ne parlavamo poco fa, mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona c'è Radio Z Future Hits Live. Vi abbiamo detto che Rari dal Tacco sarà sul palco e ci saranno anche altri artisti. Chi c'è?
1: Tantissimi artisti, ci sarà Anna, Arti 5, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merkin Cremont, Mr. Rain, Night, Nerissima Serpe, Promessa, Rari dal Tacco appunto, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni e 22 Simba. Questi sono solamente alcuni degli artisti che saranno con noi mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona per il Radio Z Future Hits Live. Quindi mi raccomando, una cosa sola dovete fare, facile facile.
0: Ticketone.it, accaparatevi i vostri biglietti, non ve ne pentirete sicuramente. Detto ciò, noi proseguiamo con la nostra colonna sonora di oggi. Loro sono stati anche nostri ospiti qui su Radio Z, in Collettivo Z. Ritrovate l'intervista su RTL 102.5 Play. Sono i The Bauza Magnetic.

0: Ma posso leggere il titolo, vero?
1: No, vai, certo.
0: No, dai. Felicità P, puntini, puntini, puntini. Dei giornalisti, le 11:40 minuti. Buon mercoledì, primo di luglio. Dai, pareva brutto.
1: Vabbè, però
0: lo so,
1: canzone,
0: però bello strong. Dai. Pubblicità e torniamo.
2: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
1: Eccoci qua, 41 minuti dopo le 11, come promesso siamo tornati qui su Radio Z, 335 30 10 25. Intanto Roma, la città da dove vi parlo, in fibrillazione perché sabato c'è l'evento dell'estate a Tor Vergata, ultimo tanti accampati per questo grande concerto che non vediamo l'ora di vivere.
0: Sì, ma non solo, è anche il tuo compleanno, quindi è importante. E per festeggiare arrivano Madonna e Sabrina Carpenter.

0: Il pop contemporaneo, ma anche quello del passato. Madonna insieme a Sabrina Carpenter con Bring Your Love. E lo facciamo anche noi, portiamo tutto il nostro amore agli amici di Destinazione Z, perché anche oggi siamo insieme fino alle 13, quindi tanta musica e tante chiacchiere. Al 335 30 10 25.
1: Il 3 luglio esce anche peraltro il prossimo album di Madonna, quindi insomma grande hype. C'è Sfera e Basta.

0: Gali, good times alle 11:50 minuti qui su Radio Z. E allora al 335 30 10 25 un saluto a tutti coloro che ci scrivono da fuori casa e non hanno la macchina per seguirci dall'app, perché c'è l'app RTL 102.5 Play, come dico io sempre, è a gratis, cioè non vi chiediamo una lira e vi regaliamo un sacco di contenuti esclusivi.
1: In un mondo in cui tutto ha un prezzo, vedi, noi offriamo anche un qualcosa che non ce l'ha. Andiamo avanti con la nostra programmazione musicale. Arriva lui, l'uomo del momento, possiamo definirlo così, Bresh, con la sua ultima, Daddio.

0: Bresh con la sua d'addio qui in destinazione Z, quasi, e dico quasi, in chiusura della nostra prima ora.
1: Esatto, continuiamo con la musica perché arriva uno di quei brani che secondo me fanno
0: subito
1: estate.
0: Io sto già ballando.
1: Allora vai, dillo tu.
0: Aspetta che questa... Godzilla, J Balvin, Ovi on the drums.

0: Rove alle qui in destinazione Z alle 11:59 minuti. Allora, è volata la prima ora di destinazione Z, ma fagiolino non devono temere perché arriva la seconda, quindi abbiamo ancora un'ora da trascorrere insieme. Lo facciamo con la nostra musica, la vostra musica e anche i vostri messaggi scritti al 335 30 10 25.
1: Fate poche semplici cose, rilassatevi, alzate il volume e lasciatevi trasportare solo e soltanto dalla musica di Radio Z. A tra pochissimo.
0: Mezzogiorno.
2: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.

0: tratto dall'ultimo lavoro musicale di Madame, Mama non Mama, 12 e 3 minuti, si intitola Disincanto e ce lo stiamo godendo in questi mesi del 2026 anche qui su Radio Z con Giulia Laura Biadi e Mario Vai, spediti e carichi fino alle 13, fino alla pausa pranzo.
1: Oh, e andiamo avanti, lui è uno dei miei preferiti, era un po' che non pubblicava una canzone, lo ha fatto ed è tornato con un grande artista, Ermal Metal, ovviamente parlo però di Trigno, Irrecuperabile.

0: El taxi, le 12:09 minuti. Buon mercoledì, primo di luglio a tutti i nostri amici ascoltatori e che ci segue anche Radiovisione.
1: Ma anche i tassisti, scusa,
0: bravissimo,
1: a sto punto li salutiamo.
0: I tassisti che, deve, che ne vedono di ogni, Corelli, perché esatto. Effettivamente capita di tutto su quei taxi, soprattutto chi lavora di notte, quindi gli mandiamo un grande abbraccio e grazie ovviamente per seguirci e per ascoltarci tutti i giorni. Andiamo avanti, Fagiolino, che dici?
1: 24 giugno sarà una di quelle date che lui non dimenticherà facilmente, forse neanche noi. Il suo primo San Siro non si scorda mai, annunciato, vissuto, emozionante ovviamente. Lui e Tedua, arriva mai.
2: Ara ti ama.

0: Sentite cosa dice? Questo ritornello è proprio da San Siro e infatti lo abbiamo cantato tutti quanti a squarciagola. Tedua con la sua Mai dall'ultimo album Ryan Ted Mixtape. Io sono una grande fan. Si percepisce, Mario?
1: Sì,
0: guarda, ti chiami come lui,
1: sì,
0: tra l'altro,
1: dire.
0: Quindi proprio.
1: Esatto. Senti, arriva lei che abbiamo conosciuto con Bacio all'Italiana, c'è Bells, Scomoda.

0: Achille Lauro 1990, l'abbiamo riascoltato qui su Radio Z, 12 e 19 minuti, un brano del 2019. Beh, insomma, dal 2019 ad oggi ne ha fatta di strada Lauro, tanti Sanremo e soprattutto tanti successi che lo portano veramente in vetta.
1: Assolutamente sì, andiamo avanti con la nostra musica. La prossima, beh, lei è in assoluto una delle protagoniste dell'estate, lo è sempre stata, lo è anche quest'anno, con questo suo nuovo pezzo che si intitola Tu Camarena, un po' una crasi. Mi chiedevo, non sono preparata a riguardo, forse se guardiamo il video musicale al 266 del Digitale Terrestre magari qualcosa captiamo. È un mix tra un tuca tuca e una macarena, la coreografia intendo ovviamente.
0: Secondo me non bisogna farci troppe domande, ma bisogna cantare Baby Kay.

0: Sì, sì, sì, noi vogliamo fare assolutamente il Tuca Tuca Macarena insieme a Baby K, le 12:22 minuti. Buon mercoledì primo di luglio, dai che abbiamo ancora una mezz'oretta da trascorrere insieme.
1: State lì anche in radiovisione al 266 del Digitale Terrestre oppure al 735 di Sky. La musica

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 12:29 su Radio Z, buona giornata da Alessia Marcantelli. Lutto nel mondo della musica, è morto Victor Willis, il cantante e fondatore del gruppo dei Village People. Lo ha annunciato con un post su Facebook la band. Willis, deceduto ieri negli Stati Uniti a causa di una breve ma aggressiva malattia, avrebbe compiuto oggi 75 anni. Nessie Guerra è rientrata a casa al Cairo con la figlia di 3 anni e mezzo. La 27enne è al centro di un caso giudiziario con il padre della bimba e nottata era stata portata in caserma dalla polizia. Decisivo per il rilascio intervento del ministro Tajani, che ha assicurato: lavoriamo per riportarle in Italia il prima possibile. Sarà sentito nei prossimi giorni dai magistrati Alessandro Bastoni, indagato per prostituzione minorile nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Milano su un giro di escort per clienti VIP. Il calciatore avrebbe avuto un rapporto a pagamento con una ragazza minorenne all'epoca dei fatti. I mondiali, la Norvegia ha battuto 2-1 la Costa d'Avorio qualificandosi agli ottavi, supera il turno anche la Francia che ha sconfitto la Svezia per 3-0, Messico-Ecuador 2-0. Ora il meteo.
0: Meteo Z.
2: Vi ritrovati da Emma Parigi, a inizio il mese di luglio con l'attivazione di locali rovesci anche a sfondo temporalesco nelle prossime ore su buona parte del nord, fenomeni isolati di breve durata ma localmente anche forti, accompagnati da grandine, colpi di vento improvvisi. Saranno in graduale propagazione anche sulla Liguria e su parte delle regioni centrali tra sera e notte, il caldo sarà in graduale attenuazione. Più sole, ancora caldo al centro-sud, dettagli sull'app e Trevi Meteo.

0: Samurai J, Flamenco Paranoia, 12 e 33 minuti, ossessione ancora in vetta nelle classifiche, e devo dire che questo suo nuovo singolo tratto dall'album Amatore si sta imponendo tantissimo. Gli vogliamo tanto bene, gli auguriamo tutto il meglio. Siamo Mario e Giulia fino alle 13 su Radio
1: Z. Sì, devo dire che fa strano, piacevolmente ovviamente, che un pezzo di Sanremo sia arrivato poi, no? Fino all'estate, battendo esatto. Tanti altri pezzi estivi, quindi ancora complimenti a Samurai J e complimenti anche a loro, The Colors, Rolling Stones.

0: Allora, questa si chiama Paint the Town Red, è di Doja Cat. Abbiamo riascoltata alle 12:40 minuti qui su Radio Z. Ovviamente la musica non si ferma, abbiamo ancora 20 minuti da passare insieme a Destinazione Z con Giulia Laura Biati e Mario Vai. Senti Giulia, ma se io ti dico che sta per arrivare un brano fatto da Gabri Ponte e Jovanotti insieme, cioè tu che cosa ti aspetti?
1: Allora ragazzi, io questa la so già a memoria, perché insieme sono riusciti davvero a creare un ritmo, una, non so neanche come definirlo questo pezzo, perché unisce due mondi talmente opposti che insieme però funzionano alla grande e permettono poi a una persona al primo ascolto di memorizzare tutto quanto. Allora, lo fate anche voi, l'ascoltiamo. DNA, Gabri Ponte e Jovanotti.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: No, voi ci fate credere all'impossibile con questo pezzo incredibile. Gabri Ponte insieme a Jovanotti, questa era la loro DNA, qui in Destinazione Z alle 12:44 minuti in questo momento. Buon mercoledì, primo di luglio, dai che abbiamo ancora un quarto d'ora di musica incredibile, ovviamente in Destinazione Z, e poi tanta altra negli altri programmi.
1: Assolutamente sì, che bel duo che si è formato. Una canzone, devo dire, anche molto struggente. Qui piangono tutti, 13 Pietro assieme a Giulia.
2: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende. Ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso, ti sei presa il tempo di ricominciare. Corre la vita, cambi vestiti.

0: Tu non guardare indietro mai e vai.
1: E vai Alfa, qui in destinazione Z alle 12.50 minuti, buon mercoledì 1 di luglio. Come passerete questa giornata? Beh, perché è iniziata ufficialmente l'estate e tanti di voi ne approfittano adesso, piuttosto che agosto, che è solitamente molto più incasinata, a fare dei viaggi molto molto interessanti. Ce le raccontate anche al 335 30 10 25, ma noi continuiamo,
2: Continuiamo, non ci fermiamo, diventiamo come sempre ogni giorno, grazie alla nostra musica, la vostra colonna sonora di tutti quanti i momenti che vivete ovunque voi siate. Girl Next Door.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa, Girl Next Door, le 12:53 minuti, quindi Simulazione Z, buon mercoledì, buona metà settimana, perché la stiamo trascorrendo insieme con la nostra musica.
1: Arriva lui, il signor pioggia, chissà se avrà scritto questa canzone.
0: Ma tanto in questi giorni piove,
1: Sì, ovunque, così. Va bene, c'è Mr. Rain, lunedì nero.
2: Siamo bravi a complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai. Ti guardo un po', mi fa ridere.

0: si prepara a tornare sulla scena con l'album in uscita il 19 luglio. Questa era la sua Désolé e Anna, ovviamente. 12:59 minuti e rompiamola questa liturgia, perché tra poco qui arriva lui, arriva Cianna in Zetagram e oggi compie gli anni.
1: Davvero, amore, auguri.
2: Come davvero? Ma non mi hai fatto neanche gli auguri.
1: No, aspettavo la diretta perché non ci sono auguri migliori. Auguri, quanti anni fai? 12, piccolo amore.
2: Il doppio.
1: Non so fare i conti. 24.
2: Ma come non so fare i conti? Senti,
0: facciamo una cosa. Andiamosene, Giulia,
1: auguri,
0: che è meglio.
1: Cianna.
0: Auguri Cianna, torniamo domani dalle 11 alle 13 in destinazione Z. Ora, signori, c'è Zetagram.
1: Ciao, a domani.
0: Ciao.
3: Sei team Radio Z se credi che la vera libertà sia poter scegliere ogni giorno chi essere. Se pensi che la nostra maglia significa che l'appartenenza è una scelta. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
4: Sono le 13.
5: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Knight, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
6: In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.
2: Zetagram. Buongiorno amici, le 13 e un minuto. Buongiorno a tutti quelli che finalmente hanno lasciato giugno alle spalle, lo dicevamo ieri. Se non vi è piaciuto l'inizio dell'estate perché vi aspettavate qualcosa di diverso, di divertirvi in maniera diversa, di godervela diversamente, beh, non vi preoccupate, è cominciato luglio, che è per antonomasia il mese migliore dell'anno, non solo perché è il mese in cui sono nato io, vale a dire appunto il luglio, oggi il primo luglio, ma è perché è il mese di piena estate. Cioè, quando uno comincia a guardare, no, i tre mesi d'estate, giugno, luglio e agosto, uno pensa al fatto che a giugno tu comunque stai finendo la primavera, poi ad agosto cominci a vedere un po' la fine dell'estate, ma luglio è l'estate piena. Cioè, da adesso per i prossimi 30 giorni sarà il periodo migliore dell'anno, a prescindere da quanto caldo sentirete. A prescindere dalla radio, no, la radio no, la radio è quella giusta, è Radio Z su Zetagram. Partiamo con Shiva e Geolier. Bad, bad, bad.

L'album si chiama Vangelo, da cui è estratto Bad Bad Bad di Shiva in collaborazione con Geolier. State ascoltando Radio Z su Zetagram, spero che stiate più che bene. Io sono Cianna. Le 13:05, il momento perfetto per ascoltare un estratto dall'album El Baifo, che è una roba tipo concept album di Quevedo, come quello di Bad Bunny un po' di tempo fa. La Graziosa.

Che bella produzione quella di Robert Miles con la voce di Fedez. Bimbi per strada dal 2020. Le 13:13 minuti, state ascoltando Radio Z su Zagram. Io sono Chan ed è bello quando, ne abbiamo parlato prima, i concept album diventano qualcosa di importante a livello internazionale. Prima parlavamo del Baifo, che è l'album di Quevedo, uscito qualche mese fa, che verrà portato poi negli stadi, ma con calma. Quevedo ne ha parlato della dimensione degli stadi, che sicuramente ammira, ci arriverà molto presto, potrebbe farlo, ha i numeri per farlo. Però ha detto con calma, perché intanto è un contesto in cui va curato moltissimo l'audio e non è scontato organizzarlo in breve. E poi godiamoci i palazzetti o le arene, insomma, per quanto riguarda l'estate. Into Street.

Fa praticamente qualsiasi cosa Liberato, ormai non ci sorprende più tra la produzione, la sua voce che ancora non ha un volto e poi la voce di Mahmood che decisamente un volto ce l'ha e anche una bella prestanza sul palco, perché è uno che tiene molto anche a fare un'arte a 360 gradi, diciamo, in questo caso anche in una lingua non sua, perché poi il napoletano è anche una lingua e lui lo usa molto molto bene. Into Street alle 13:17, adesso Gracie Abrams, Hit the Wall.

Questa è una delle prime canzoni di Blanco, una delle prime quantomeno con cui Blanco si è fatto conoscere al grande pubblico. Si chiama Ladro di Fiori, alle 13:24 minuti. State ascoltando Radio Z su Zagram. Spero che stiate più che bene. Io sono Cianna, oggi è mercoledì 1 luglio, significa che tanti di voi avranno già deciso dove andare in vacanza, che cosa fare magari questo weekend, ancora prima di dove andare in vacanza. Non ci stressiamo, perché poi ci sono quelli che ci vanno a settembre e giustamente dicono mancano 2 mesi, con calma che non è stato ancora prenotato nulla. Va benissimo, magari se ti acchitti un weekendino, secondo me non fai un soldo di danno. Scegli un posticino dove andare, che sia anche un posto non troppo estivo, mica dobbiamo andare per forza al mare, anche una montagna per andare un po' contro tendenza. Tony Boy, Cuore rotto.

ci sono questi due tipi di persone. Uno apprezza Cuore rotto di Tony Boy in un momento in cui magari il cuore ce l'ha davvero un po' fatto in mille pezzi. Altri che invece vogliono scegliere la musica un po' più up per dimenticarsi quanto sia frantumato il proprio cuore. Le 13:27, mi auguro che in qualche modo siate stati soddisfatti. Nicola Siciliano.

Lil Nas X, That's What I Want, le 13:31 minuti, state ascoltando Radio Z su Zagram. Io sono Cianna, porca miseria, sono aumentati, ora non che sia una cosa negativa, è ovvio, non è che sia una cosa brutta, lo dico per chi non ha ancora preso il biglietto, sono aumentati gli artisti confermati del Radio Z Futurist Live 2026, che si terrà mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. So che tanti di voi l'hanno preso, per cui quelli che l'hanno preso in questo istante penseranno: eh sì, ok, meno male, anzi, dici chi sono. Tra poco ve lo dico, mi dispiace perché per gli altri, ecco, c'è ancora qualche biglietto su ticketone.it, fossi in voi mi sbrigherei. Ecco, i primi artisti confermati sono Anna, Artifive, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Jimmy Neiro, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merkin Cremont, Mr. Rain, Night, Nerissima Serpe, Promessa, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni e 22 Simba. Che a proposito ritroviamo proprio qui con Arricchiti in collaborazione con G.U.D.

0: Che cima di tre? Era il Gold Rush con Giuseppe.
1: Ma sono tantissimi, sono un botto di pam pam pam pam pam pam pam. Lui è Irama alle 13:38 minuti. State ascoltando Radio Z su Zagram. Io sono Cianna, restate qui, piccolissimo break. E poi un bel cantautore.
2: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
1: Le 13:39 minuti, state ascoltando Zagram, un programma che va in diretta dalle 13 alle 15 tutti i giorni, vi tiene compagnia volentieri durante la pausa pranzo, parlo in terza persona tra l'altro, vabbè sto parlando per il programma, però tendenzialmente ci sono io, Cianna. Mi piacerebbe che voi ascoltaste il cantautore che sta per arrivare, lo ascoltiamo spesso, non è una novità, però è un ragazzo che negli anni è cresciuto, noi l'abbiamo sempre seguito, ha fatto un bel album, si chiama Calcinacci, ed è in giro con il tour estivo. Bella, senti com'è carina, senti come arriva, mette sempre di buon umore. Fulminacci, maledetto.

0: me. Fulminacci, le 13 e 42 minuti, state ascoltando Radio Z su Zetagram. Io sono Cianna e il primo luglio significa che è arrivato il mese in cui evidentemente i Faldi Ultimo non vedevano l'ora di stare. Sta arrivando il concerto, continuano le prove a Tor Vergata. Romantica.
1: Adesso non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: La hit estiva di un paio d'anni fa, targata Tony F e Gaia, Sesso e Samba, alle 13:49 minuti. State ascoltando Radio Z su Zagram. Io sono Cianna, Karol G tra poco arriverà su Z insieme a Manu Chao. E ho letto che è stata molto molto impegnata politicamente, perché la sua Colombia è stata, insomma, un paese che in questi momenti era, in questi giorni, era sotto elezioni, e il presidente che ha vinto, Alberaldo de la Espreia, le ha inviato una lettera dicendo governiamo tutti insieme. Lei è stata molto morigerata, ha detto si governa e si festeggia quando vince il popolo, non quando vinci tu le elezioni personalmente, per cui si vedrà se sarà un successo.
1: Salida del vuelo con destino alla felicità.

Se l'ascolti ti fa venire voglia di viaggiare, se guardi anche il videoclip al 266 del Digitale Terrestre Viajando por el Mundo di Karol G e Manu Chao, ti fa venire voglia di fare un road trip. State ascoltando Radio Z su Zetagram. Io sono Cianna, lei invece è Elettra Lamborghini. Bam bam, bambina.

0: Bresh, a.k.a. Andrea, alle 13.59 minuti. State ascoltando Radio Z su Zagram, io sono Cianna. L'anno scorso è uscito il suo album Mediterraneo, all'interno del quale c'è una serie di hit molto interessanti, Capo Horn, Agave per esempio, che farà sicuramente nel suo tour estivo, dove si diverte spesso anche a portare ovviamente la bandiera del suo Genoa, per cui in giro porta anche l'inno, perché comunque Guasto d'Amore è diventato un po' l'inno del suo Genoa. Se vi va lo trovate un po' ovunque, ticketone.it, per gli biglietti.
1: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Oliveto, parola di Alessandro Del Piero.
1: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
0: Sono le 14.

C'è un po' di TikTok in questo Splinter Cell di Mineiro. Le 14:02, anche lui sarà al Radio Z Future Hits Live 2026 e ci saranno pure loro. Loro che descrivono un'estate fatta di ragazze, che fa rima con ragazze, che amano le ragazze. Clara e San Giovanni. Le ragazze?

Harry Styles, sono le 14 e 8 minuti. State ascoltando Radio Z su Zetagram, io sono Cianna. Ormai lo sapete, noi su Zetagram abbiamo l'abitudine di dare ad ogni canzone, o a tante diverse canzoni quando ci capita, un determinato orario, una determinata occasione, una determinata situazione. Per Golden non si può che dare la Golden Hour, ma non così per la parola, perché è all'interno evidentemente di quello che abbiamo scelto, ma perché è perfetta per quel momento lì in cui il cielo diventa dorato. Se ti va, se hai questa ammirazione per i social, ti metti a fare due tre scatti, chiedi poi, mi fai una foto, mi fai una foto qui, mi fai una foto lì. Il vero amico, in realtà, la vera amica, sa bene che durante la Golden Hour deve farti la foto. Amelie.

Si chiama Non è Francesco, l'ultimo singolo di Amélie, alle 14:11 minuti. State ascoltando Radio Z su Zetagram. Io sono Cianna, adesso invece andiamo da un artista che negli anni, da tantissimi anni, abbiamo visto in tutte le forme possibili, probabilmente. L'abbiamo persino vista sulla Luna, o meglio vicino, in una navicella spaziale, poi quando è arrivata ha baciato terra, in una scena... Katy Perry, Watch It Burn!

fa parte della deluxe della Divina Commedia. Beatrice di Tedua con Annalisa alle 14:18 minuti. State ascoltando Radio Z su Zetagram in diretta come al solito. Io sono Cianna, mi auguro che stiate passando un primo luglio fantastico, come mi auguro che abbiate goduto anche magari solo attraverso i social se non eravate a San Siro della prestazione che hanno fornito Tedua e Annalisa nel cantare Beatrice di fronte a tutta quella gente. È stato bellissimo l'amore dei fan di Tedua, perché era in occasione del suo San Siro il 24 giugno. Gli hanno regalato una coreografia gigante, tanto che secondo me lui neanche se l'aspettava a tal punto. Ha fermato il concerto per un po' e ha detto: guardatevi, guardate quanto siete belli. Era proprio un gigante canto d'amore. Angelina Mango e Marco Mengoni. Io l'ho sentito, non fa parte.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango con Marco Mengoni, si chiama Canto d'amore, alle 14:21 minuti, state ascoltando Radio Z su Zagram. Io sono Cianna e adesso c'è una delle canzoni più richieste. Sai che spesso al 335 30 10 25 scrivono metti questa, metti quest'altra. Allora, la programmazione musicale non è che la facciamo così al volo, per cui alle volte non riusciamo a darvi quello che volete, ma sono convinto che in tanti adesso vogliono Ariana Grande.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 14:28 su Radio Z, buona giornata da Alessia Marcantelli. Lutto nel mondo della musica, è morto Victor Willis, il cantante fondatore del gruppo dei Village People. Lo ha reso noto su Facebook la band. Willis, deceduto ieri negli Stati Uniti a causa di una breve ma aggressiva malattia, avrebbe compiuto oggi 75 anni. Nessie Guerra è rientrata a casa al Cairo con la figlia di 3 anni, la 27enne, al centro di un caso giudiziario con il padre della bimba. In nottata era stata portata in caserma dalla polizia. Decisivo per il rilascio l'intervento del ministro Tajani, che ha detto: lavoriamo per riportarle in Italia il prima possibile. Sarà sentito venerdì dai magistrati Alessandro Bastoni, indagato per prostituzione minorile nell'inchiesta della Procura di Milano su un giro di escort per clienti VIP. Il calciatore avrebbe avuto rapporti a pagamento con una ragazza all'epoca minorenne. I mondiali, la Norvegia ha battuto 2-1 la Costa d'Avorio qualificandosi agli ottavi, supera il turno anche la Francia, che ha superato agevolmente la Svezia per 3-0, Messico-Ecuador 2-0.
0: Meteo Zeta.
2: Ben ritrovati da Emma Parigi, inizio il mese di luglio con l'attivazione di locali rovesci anche a sfondo temporalesco nelle prossime ore su buona parte del nord, fenomeni isolati di breve durata ma localmente anche forti, accompagnati da grandine, colpi di vento improvvisi. Saranno in graduale propagazione anche sulla Liguria e su parte delle regioni centrali tra sera e notte, il caldo sarà in graduale attenuazione. Più sole, ancora caldo al centro-sud, dettagli sull'app e Trevi Meteo.

Ora, se fosse il 2016, 17, 18, insomma, pieno Tumblr, che forse in realtà era sempre 2016-15, io vi direi, mi raccomando, se pensate a qualcuno, come dice, piensa in me di Fede, Sfera e Basta, diteglielo. Scrivete questa persona, chiamate, sì, perché no, chiamate questa persona, citofonate, se esistono ancora i citofoni, non lo so, evidentemente nessuno di noi lo sa, quando finiamo fuori casa di un amico, di una persona che dobbiamo prendere, la chiamiamo. E invece ad oggi no, ad oggi vi dico state calmi, perché se pensate a qualcuno non necessariamente dovete farglielo sapere, magari a quella persona interessa un po' di meno, non lo so, eh. Le 14:33 minuti, un momento positivo, i Jungle, The Wave.

triste quando ci pensavo. Ci mancava tutto quanto, perfino la data di un anniversario. Scrivevano il fidanzato solo perché finanziavo.

opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo, mi fa sentire in castigo. Scorda!

Che artista, a 360 gradi ed ha fatto una bella crescita. Lazza, 100 messaggi, le 14:40 minuti, state ascoltando Radio Z su Zetagram. Io sono Cianna e tengo a sottolineare la parola crescita, non gavetta. Non perché Lazza non l'abbia fatta, anzi, probabilmente ne ha fatta decisamente tanta. Ma ad oggi la parola crescita io la trovo molto più importante della gavetta. Non trovo sia necessario fare per forza tanto tempo, magari molto lontani dai riflettori, in un lavoro che non ti piace, in un contesto in cui non sei sfavorito. Penso che sia molto importante che ognuno faccia il proprio percorso di crescita, come Lazza, che dal rap poi evidentemente è riuscito a valorizzare il suo saper suonare così bene il piano, lo vediamo anche molto spesso nelle sue canzoni. Buona domenica, safe!

È una presa bene gigante, safe, è una presa bene gigante. Buona domenica alle 14:44 minuti. State ascoltando Radio Z su Zetagram. Io sono Cianna, vi auguro un'estate molto molto divertente, mi auguro un'estate anche serena. Quando auguro la serenità, in realtà mi prudono un po' le mani, perché non è la serenità quella che io cerco d'estate. Però mi rendo conto che tanta gente abbia semplicemente voglia di mettersi sul lettino, che già mi fa venire un po' i brividi, mettersi a prendere il sole, che dopo 5 minuti mi viene l'ansia. Però non voglio trasmettervela, infatti c'è l'ordinaria follia di Promessa, Franco 126, Idua.

Mi fa sorridere il filo che alle volte sembra un po' casuale, lo è probabilmente, di Radio Z, della sua programmazione, perché prima siamo partiti da un grande amore, abbiamo ascoltato canzoni che descrivevano un grande amore, adesso con Somber invece si tratta di Back to Friends, quindi del tornare amici, che è sempre una situazione complicata, nel senso che quando devi tornare amici, devi tornare amico con qualcuno, o è perché semplicemente ci avevi un po' litigato, discusso e vi state riavvicinando, oppure è una relazione, un'ex relazione. Per cui tornare amici è effettivamente la soluzione? Si pensa che la maggior parte delle relazioni, quelle più grandi, quelle in cui ci si dà realmente tanto, tanto amore, poi non possono tornare amicizie. Non mi sono ancora fatto un'idea riguardo a questo, nel frattempo alle 14.50 su Zetagram, su Radio Z, Tommaso Paradiso. Che ti frega?

agitare Coca-Cola, fare quella situazione di baraonda, no? Quando sai già che arriverà, e lo fai comunque, perché ti dà un senso di sprizzeratezza. Ti piace?

Questo è un invito che faccio a tutti voi. Chill, Gali, le 14 e 59 minuti agli sgoccioli di Zetagram. State ascoltando Radio Z, io sono Cianna, ci vediamo domani. Mi ha fatto sorridere il post di Gali, anzi la storia che ha messo in risposta a un suo fan,

0: che gli ha scritto all'inizio in inglese, poi era diventato napoletano, e gli ha detto: quando è che esce il nuovo album? Ti prego, sbrigati, dai, stiamo aspettando. E lui, sempre in napoletano, ha detto una cosa tipo: sta senza pensieri, sto lavorando, adesso arriva tutto quello che deve arrivare. Ci vediamo domani il 2 luglio, vi lascio nel collettivo Z.
1: Sei team Radio Z se ogni tuo passo guarda avanti, se pensi che il vero coraggio sia restare fedele a chi sei. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Sono le 3.
3: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
4: Collettivo Z.
2: Ma ci siamo, buon pomeriggio, ma che meraviglia, ma che spettacolo. Buon mercoledì, primo luglio 2026, siete su Radio Z nel collettivo, meno due al weekend. Si scavalla, giornata staccionata. Opla! Buon pomeriggio, Nicolò Giustini.
5: Non esiste collettivo Z senza di lui, Simone Palmieri. Ringraziamo Cianna per il suo Zgram. Un sacco di cose da raccontare oggi. Sì, c'è l'onomatopeico Palmieri che dice cose a caso sotto. Nel frattempo c'è anche Wimbledon, perché c'è Sinner in campo, i mondiali, lo sport, il cinema, le serie TV e soprattutto la musica.
2: Hai ragione, ma soprattutto voi al 335 30 10 25, volendo anche in radiovisione al 266 del digitale o al 735 di Sky o attraverso l'app RTL 102.5 Play. Partiamo con l'ultima di Artie 5, si titola Swag Music Broskis.

0: Broskis, questa è Swag Music. Ok, 4 minuti dopo le 15 su Radio Z nel collettivo.
1: Sì, nel frattempo c'è in salute. C'è in campo Jannik Sinner, secondo turno di Wimbledon contro Borges, il portoghese. Primo set in questo momento 4-3 per Borges, nessuno dei due ha breccato. Servizio di Sinner. Ora Lady Gaga e Doechii, Runaway.

0: il bene nel male il bene del male nel bene. Madame alle 15.11 su Radio Z nel collettivo.
1: Sì, noi di solito apriamo parlando di sport, non voglio commentare, non c'è nulla da dire.
0: Aspetta, di sport devo dire io una cosa, perché finalmente. Ieri Nicolò mi ha insultato per la partita Messico-Ecuador, dove io faccio un pronostico dicendo che il Messico vincerà senza alcun tipo di problema e lui mi dice... con anche aria saccente.
1: Guarda che l'Ecuador è una buona squadra.
0: Io non credo. L'Ecuador è proprio una buona squadra e credo proprio che andrà al contrario.
1: No,
0: spoiler!
1: Non ha detto questo.
0: Il Messico ha vinto 2-0. Sì. Spoiler!
1: Spoiler, in compenso, Costa d'Avorio Norvegia, pronostico i Palmieri, Costa d'Avorio vince la Norvegia. Svezia-Francia, pronostico i Palmieri, Svezia, vista la Francia. Vostro onore, io eviterei di mettermi nelle condizioni di fare delle brutte figure.
0: Cioè, Messico-Ecuador 2-0, era ovvio che la Francia e la Norvegia vincessero. Quella partita l'altra.
1: Non era ovvio che la Francia e la Norvegia, soprattutto la Norvegia vincesse.
0: Mamma mia.

0: to you alle 15.14 su Radio Z nel collettivo. Vabbè, chiusa la parentesi sportiva dedicata al mondiale.
1: No, ricordiamo le partite di oggi: Inghilterra, Repubblica Democratica del Congo alle 18, Belgio, Senegal alle 22, Stati Uniti, Bosnia invece alle 2 di notte.
0: Stati Uniti, Belgio e l'altra qual è che è?
1: Inghilterra, Congo.
0: Inghilterra, queste sono le tre che vinceranno e che passeranno agli ottavi.
1: Inghilterra vince perché

0: nettamente superiore al Congo.
1: Lo vedi?
0: Ma attenzione, perché il Belgio e gli Stati Uniti rischiano grosso, ecco,
2: no,
0: questo pronostico.
2: Non c'è problema.
0: Non c'è problema.
2: Non c'è problema. Io starei attento a dire qualsiasi cosa adesso, visto che ieri abbiamo parlato sfortuna all'Ecuador.
0: Belgio Senegal è una partita tutt'altro che scontata.
2: È tosta, tra poco anche Sinner, però, eh. Prima,
0: cosa fa Sinner?
2: Non so, sta giocando, no?

0: Vibe Sam, Joliet alle 15.21 su Radio Z nel collettivo con Nicola Giustini e Simone Palmieri. Parentesi sportiva, abbiamo aggiornato sui mondiali, però c'è anche da sottolineare Wimbledon, che è un torneo molto importante, conosciuto da tutto il mondo e da tutti soprattutto. C'è Sinner in campo, sì, che sta facendo molto bene.
1: Sta giocando una partita complicata contro il portoghese Borges. Sono al primo set, al tiebreak. In questo momento Sinner avanti 4-3. Bisogna breccare, non è facile perché il portoghese sta servendo benissimo. A proposito di Wimbledon, complimenti anche a Flavio Cobolli e a Matteo Berrettini, che insomma ieri ha vinto una partita difficile. Cobolli ha iniziato la partita ieri, l'ha finita oggi contro Mariano Navone in 4-7, quindi insomma l'Italia che va avanti al secondo turno di Wimbledon, che è quello che sta giocando Sinner, per intenderci.
0: L'Italia c'è.
1: L'Italia c'è.
0: Nel tennis.
1: Ma c'è in generale, anche nella musica al femminile, soprattutto con lei.
0: Bravo, tanto Anna.

0: Anna è tornata alle 15.24 su Radio Z nel collettivo.
1: È tornata,
0: bella questa. E il 10 luglio esce il suo nuovo album e noi le facciamo un grandissimo in bocca al lupo. Anche Rocco Hunt su Radio Z nel vostro collettivo con La più bella del mondo.

0: Crazy Love Marrakesh alle 15.30 su Radio Z nel collettivo. Attenzione, perché lo sapete che ci piace tanto.
1: Sì, sì,
0: forse
1: sì.
0: È il nostro momento preferito
1: è vero,
0: del programma. Mercoledì 2 settembre alla Arena di Verona torna
1: Radio Z Futurits Live 2026.
0: I primi, the first artist, così anche le persone che ci stessero ascoltando,
1: bravo,
0: in Inghilterra,
1: sì, che
0: possono
1: poi sentono
0: venire,
1: tutto il resto in italiano e non capiscono. Però voglio
0: the
1: dire,
0: first artist to be confirmed.
1: Per carità, va, che schifo. Confermati sono Anna, Artifive, Clara, Dito nella Piaga,
0: Faccia Nuvola, Fred De Palma, Jimmy Neiro, Gaia, LDA e AKA 7.
1: H7, Lorenzo Salvetti, Merken, Cremont, Mister, Punto Rain, Night, Nerissima Serpe, Pro,
0: Messa, Rari,
1: Attacco,
0: Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, I Colors, Tommy Paradise, Tony,
1: Tony.
0: 21 più 22, no, no, scusami,
1: 21 più 1 Simba, cioè 22 Simba.
0: Bravo, questo oh.
1: E allora acquista subito il tuo biglietto su ticketone.it, perché a parte che il caso che ti abbiamo letto è incredibile,
0: ma non è mica finito, siamo solo
1: all'inizio. Siamo solo all'inizio, ma perché poi sappiamo che arriviamo
0: lì
1: nei giorni prima
0: e dicono: ma ci fai tu un biglietto? No,
1: ci regalate un biglietto, no, perché non li trovo.
0: Come
1: no.
0: state?
1: C'è su ticketone.it. Eccoci.
0: Com'è la strada del come state?
1: C'era una volta di come state, nel popolo di come state, nel deserto di come state. C'era anche Dracula.

0: Bad Bunny alle 15.38 su Radio Z nel collettivo, manca sempre meno anche all'arrivo di Bad Bunny qui in Italia e qui a Milano per essere precisi, perché c'è uno show che ci aspetta completamente sold out. Ancora i biglietti non si trovano, Nick, peccato, vabbè.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it. La
3: musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
0: Le 15.39, Radio Z, il collettivo, con voi fino alle 5. Ci sono Nicola Giustini, Simone Palmieri, anche in radiovisione al 266 del digitale, al 735 di Sky. Aggiornamenti, Sinner, ne abbiamo?
4: Ha vinto il primo set al tiebreak, 7-6. Il problema è che è iniziato il secondo set e l'altro è super in forma e l'ha breccato, quindi adesso è avanti di un break.
0: Borges. Mamma che fatica, ultimamente stiamo faticando troppo con Sinner, Non mi sta piacendo, Nick.
4: Ragazzi, se non piace Simone Palmieri, qui bisogna chiudere tutto e chiedere agli anni di cambiare sport.
0: Sono d'accordo, lo sci.
4: Se non piace a Palmieri,
0: lo sci.

0: Partenope, la Brancale, i Colors, Merck & Cremont alle 15.42 su Radio Z nel collettivo con Nicola Giustini, Simone Palmieri e con voi fino alle 5.
1: Sì, dobbiamo anche tra poco aprire la parentesi che ha a che fare con il cinema, perché ci sono tante cose che stanno arrivando e quindi state pronti. Prima però Gabbani e la sua Summer Funk.

Perché per stare bene ho bisogno di toccare il fondo. Sono un bugiardo se ti faccio vedere che ho tutto sotto controllo. Ma più rido, più mi si fredda il cuore. Dici di stare lontano dalle droghe per darti il mio bacio migliore.

0: Cocktail d'amore, Mahmood, alle 15.48 su Radio Z nel collettivo. Fortunato lui che non sta vivendo questo caldo in Italia. Sai perché?
1: Perché?
0: Perché è andata a vivere in Spagna, l'ha detto più volte, quindi immagino che in Spagna si stia un po' meglio rispetto qui a Milano. Poi lui viveva proprio
1: caldo,
0: a Milano.
1: Il caldo è caldo ovunque, è stato il caldo record, è stato segnalato anche in Spagna, ho visto, anche in Austria. Anche a Londra, no? Cioè, visto che stiamo parlando di Wimbledon, anche a Londra spesso questo periodo corrisponde con un periodo dove si fa caldo, ma comunque si sta bene, piove, e invece se basta guardare Wimbledon per capire quanto è cambiata la temperatura, anche lì fa caldo.
0: Il surriscaldamento globale c'è.
1: Questo è sicuramente un fatto. Ti ricordi un inizio estate così caldo?
0: No, da anni.

0: Le cattive abitudini di Salmo e Colapesce con la produzione di Mace alle 15.52, Radio Z al collettivo. Novità, aggiornamento Sinner Wimbledon.
1: Ah, è ancora avanti di un break Borges, quindi siamo 4-2, adesso ve lo dico, 4-3 in questo momento, okay, con Borges al servizio. Jannik un po' balbettante all'inizio di questo secondo set,
0: mannaggia,
1: c'è ancora tanto tempo. Non balbetta mai lei perché è bravissima, ogni sua canzone è un successo. E poi, diciamoci la verità, è proprio un'icona, no?
0: Sì, e poi è anche bella.
1: Questo è inutile da sottolineare.
0: No, per me invece è importante.
1: Olivia Rodrigo, Drop Dead.

0: Gueros Villain, oh mamma mia, alle 15.59 su Radio Z nel collettivo. Nick, tutto a posto?
1: No, sì. Scusate, mi è andata lì attraverso la saliva. Ogni tanto può capitare.
0: Può capitare, oh, capita.
1: Ma sai, comunque, un po' di. Ecco qua, un po' d'acqua.
0: Bevi un po' d'acqua.
1: Grazie.
0: State con noi, tra poco c'è la seconda ora del collettivo. Wimbledon, Sinner, il cinema. I vostri messaggi al 335 30 10 25. E basta.
1: State. Sono le 4.

0: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Knight, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
1: Con Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.

0: tutta la notte. Cabana ha rifatto la hit anche quest'anno, lo scopriremo anche in occasione della Power Hits estate di RTL 102.5. E il giorno dopo c'è il Radio Z Future Hits Live, dove vi starete chiedendo, è ovvio, all'Arena di Verona 1 e 2 settembre 2026. Mancano due mesi giusti giusti.
1: Due mesi giusti giusti, eh? E possiamo dirlo, noi ci saremo.
0: Sì, è vero, noi,
1: sì, sia io che te,
0: anche quest'anno ci saremo,
1: sì.
0: Divisi anche quest'anno,
1: sempre, sempre.
2: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decenni.

Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi.

0: Olivia Dean, Man I Need. Allora lo vedi che c'è anche questa canzone che tu spesso mi critichi, no?
1: Io ti critico quando tu disannunci un brano di Olivia Dean che non è Man I Need e la definisci in quanto Man I Need. Ma voglio dire, chi se ne frega, oggi è il giorno dopo, è iniziata ufficialmente la free agency, quindi tutti i giocatori sono liberi dai contratti in NBA, stiamo parlando di pallacanestro, e LeBron James, quindi sappiamo tutti di chi stiamo parlando, ha fatto sapere ai Los Angeles Lakers, la squadra più famosa del mondo insieme ai Boston Celtics, che l'anno prossimo non giocherà per loro, perché tutti dicono che vuole raggiungere Steph Curry ai Golden State Warriors. Questo vorrebbe dire che tipo Cristiano Ronaldo e Messi giocano alla stessa squadra, incredibile.

0: Gaia Bossa Nostra alle 16.14 su Radio Z nel collettivo. Novità.
1: Siamo al tie break perché Sinner ha controbreccato, pensato annullando un set point sul 5-4, e adesso al tie break sta dilagando 6-2. Diciamo che Borges però sta accusando dei problemi fisici, prima l'anca, poi il ginocchio. E quindi Jannik, insomma, sta, diciamo, spera di riuscire a vincere in fretta il secondo set. Sì, Borges è Borg. È un Cyborg.

Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo. Ci guardiamo da lontano senza mai toccarci. La verità spaventa quando è qui davanti e a volte toglie il fiato. Io non ti ho mai cercata, eppure mi hai trovato mentre precipitavo. Io non so che cosa siamo, ma so quello che sei. E tu sei quello che sono più di quanto vorrei. Si è fatto tardi ormai, e forse anche per noi. Fuori è già notte,

aspetta quanto posso darti. Sarebbe più semplice odiarci e costruire mura intorno a noi per essere più distanti. Ma ci sono sempre stato e tu pure, come le tue paure. Per queste emozioni che nascondo, forse non ci sono cure, che lasciano il segno addosso e fanno male come punture.

0: Mister Rene Claro, un milione di notti alle 16.19 su Radio Z nel collettivo, duetta con un sacco di artisti, con un sacco di uomini lei in realtà, Mister Rene, poi c'è stato Fedez, quest'anno c'è San Giovanni, voce femminile, voce maschile, con Clara in questo caso si intrecciano molto bene.
1: E a proposito di belle collaborazioni, stiamo per...

ascoltare un brano che sta andando molto bene tra due grandissimi artisti. Lei è una grandissima cantante, lui un grandissimo rapper. Ecco, Emma e Fabri Fibra con la loro Antidroga.

0: Antidroga, Emma e Fabri Fibra.
1: Prima non c'è, ora siamo più soli di una piazza
2: vuota.
0: Antidroga. Alle 16:20. L'avevo già detto.
3: Sì, sì,
0: lo volevo ribadire.
3: Ah, lo volevi ridire.
0: Perché è un concetto anche molto
2: comunque
0: bello.
2: Comunque Sinner ha vinto il secondo set, quindi 2-0. Siamo nel corso del terzo e 40 pari sul servizio di Borges nel primo game.
0: Perché si sta scaldando Sinner, non vorrei che poi arrivasse in finale facile, Yannick.

0: Basta sera esco in Brera, Marco Mengoni su Radio Z nel collettivo.
1: Chissà perché non l'ha scritto, perché era bello in effetti.
0: Basta sera esco in Brera,
1: mangio tardi e poi esco in Brera.
0: Sì, c'era una roba che mi ricordo, sta rima?
1: Non lo so, comunque quest'anno Mengoni ha deciso di duettare durante l'estate con Angelina Mango. Ho visto un video su TikTok di Angelina Mango dove ricorda alcuni appuntamenti della sua tournée estiva dicendo: perché non mi sfruttate? Cioè, proprio voglio essere sfruttata da voi. In che modo? Voi venite ai miei concerti a Taormina, a Livorno, in altre città di mare, e poi vi fate una giornata al mare. Quindi sfruttate me per andare al mare.
0: E questo
1: miei concerti.
0: È un bel modo anche per vendere biglietti in generale.
1: Sì, e anche per incentivare il turismo al mare.
0: Sì.
1: Forse.
0: Sì,
1: non lo so. Rari dal

0: Le ossa rotte! Arcomio alle 16.35 su Radio Z nel collettivo. Salutiamo anche un nostro amico, si chiama Francesco. Un abbraccio,
1: ciao, Fran!
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
3: Jerry Calà per Seat prima.
4: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Libidine coi fiocchi!
0: Le 16.36, ci siamo, buon pomeriggio, bentrovati, buon mercoledì, 1 luglio 2026, Nicola Giustini, Simone Palmieri con voi fino alle 5, poi ragazzi della generazione Z fino alle 19, ovvero Francesco Taranto e Martina Rinelli. Abbiamo novità su Jannik Ertennise Sinner?
5: Allora, ha breccato inizio terzo set, poi è stato controbreccato e poi ha controbreccato di nuovo.
0: Amore.
5: Quindi avanti 2-1 e tra poco serve lui, ricordiamo, avanti 2-0. Secondo turno di Wimbledon contro il portoghese Borges, che sta facendo una partita clamorosa. No, no, adesso facciamo, stiamo guardando 5-4 dalla Norvegia, The Bosa, Magnetic.

alle 16:40 su Radio Z, sì, nel collettivo con Nicola Giustini e Simone Palmieri. Salutiamo anche, a parte Francesco, anche tanti altri ragazzi che ci hanno scritto anche oggi, siete moltissimi, al 335 30 10 25. Di Tonella Piaga.

Saremo ricchi per sempre, sì, ricchi per sempre. O forse no, vabbè fa niente, sì, vabbè fa niente. Oggi ho scritto una canzone, sì, quella è per sempre. Per certe persone sarà un salvagente.

0: Ricchi per sempre.
1: Ricchi per sempre, Sfere basta. E basta. Alle 16.46.
2: E dai.
1: E allora.
2: E basta.
1: E basta. Su Radio Z nel collettivo. E dai. Sinner, aggiornamenti.
2: Avanti 3-1. Confermato il break sul servizio. In questo momento servizio di Borges 40 pari. Terzo set 2-0 per Sinner, secondo turno di Wimbledon. L'abbiamo già detto, ma lo ribadiamo, anche Cobolli ha vinto la sua partita quest'oggi, quindi Cobolli al secondo turno, ieri Berrettini e anche Bolelli Vavassori, credo, se non vado errando.
1: Oh, ma che fortuna il tennis italiano, lo ripetiamo
2: almeno
1: ancora,
2: il tennis, almeno il tennis.

0: something I want to talk about.
1: Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love alle 16:51 su Radio Z nel collettivo con Nicola Giustini e Simone Palmieri. E con voi fino alle 5, ancora 10 minuti circa da trascorrere insieme. E poi i ragazzi della generazione Z, anche Night con Forte.
2: Cercavi me, non è vero, bastavi te, era vero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

volte scordo di essere uno con te. L'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colori a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

tutti i modi, finché non mi butti fuori. Ti vorrei dire chi sono, visitare il fondo, però senza fare foto, nulla da mostrare. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: Tommaso Paradiso, ma lo vuoi capire? Alle 16.59 su Radio Z nel collettivo, la canzone che Tommaso più odia al mondo.
1: Ma noi la amiamo, noi passiamo spesso.
0: Ma lui l'ha detto, infatti non l'abbiamo detto noi. Ora arrivano i ragazzi della generazione
1: Z. Lui l'ha detto qua.
0: E io l'ho riportato.
1: E tu l'hai riportato, quindi riportato. In questo momento dici tu
0: non l'hai. Sì, no, va bene, prendo la risposta. L'ho detto io, minchia. Cioè, cavolo.
1: A domani che...
2: Sei team Radio Z, se non aspetti occasioni, ma le crei. Se scegli di guardare al futuro con il coraggio di chi crede nel cambiamento. Sei team Radio Z, quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
3: Sono le 17.
4: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Powerhits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati. Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merck & Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J,

0: San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
1: Con Grana Padano, un'emozione italiana.
0: Generazione Z.
2: 17 in punto, quindi pronti a iniziare con Generazione Z anche quest'oggi, l'appuntamento che vi accompagna fino alle ore 19 qui su Radio Z in questo mercoledì primo di luglio. È iniziato quindi anche il mese di luglio, anche se forse come temperatura e tutto insomma ci sembrava fosse iniziato da parecchio tempo, almeno da maggio era già luglio, però insomma adesso lo è veramente. Saremo assieme appunto fino alle 7, ovviamente con Francesco Taranto qui da Milano, con la nostra Martina Rinelli tra poco dall'aeroporto di Roma Fiumicino, perché ci collegheremo con lei, lo sapete, un intervento diciamo ogni ora, quindi due in tutto, per parlare con voi, con dei passeggeri, vedere un po', insomma, anche di raccontarvi delle storie sempre interessanti, di lavoro oppure di viaggi, di amici, magari qualche addio al celibato, al nubilato, è periodo insomma, quindi vedremo insomma dopo cosa avremo. E naturalmente poi la musica, ingrediente principale assolutamente qua su Radio Z, quindi subito la nuova, diciamo la hit insomma per questa estate, dei Pinguini Tattici Nucleari, Sorry, Scusa, Lo Siento.

17:05 minuti, si apre Generazione Z in questo primo di luglio, questo mercoledì, quindi giornata collinetta. Abbiamo scollinato, diciamo, verso il weekend. Anche questa settimana, insomma, sta piano piano andando. Come dicevamo, appunto, tanta musica e tra poco anche aeroporto di Roma Fiumicino. In tema di musica, Bob Sinclair con Chissà, questa è I Can't Wait.

Voilà, come canta Elettra Lamborghini, 17:11 minuti in questa prima ora di Generazione Z. Tra l'altro, voilà, potremmo dire così anche per Sinner, che stavamo seguendo qua fuori onda, appunto, ha proprio pochissimi istanti fa vinto anche il terzo set contro Borges, quindi è passato, appunto, diciamo 3-7-0, anche se l'ha sicuramente sudata un pochettino la partita Sinner, soprattutto nei primi due set che sono finiti entrambi al tiebreak. Comunque ce l'ha fatta, quindi ha superato anche questo secondo turno. Stiamo parlando di Wimbledon, ovviamente, di Sinner e di Wimbledon. C'è Brescia adesso con la sua nuova, la hit, insomma, per quest'estate 2026, anche per quello che riguarda Brescia, questa è Da Dio.

L'addio di Brescia, 17-14 minuti, si avvicinano sempre di più anche i grandi eventi che ovviamente lo riguardano proprio nella sua terra natale, nella sua Liguria, nella sua Genova, tra pochi giorni appunto. Ora invece l'inno dei mondiali di quest'anno 2026, Shakira con Burna Boy, dai dai!

Sinaloa, spinge come il libanese. Sbarca lunario con il funk, con la skunk, non temo più il fine mese. La Vespa tutta gas gas, prende la borsa fast fast, cresciuti con tre pass pass, non ce ne frega niente. Carriera sulla lente, e in tasca non ho niente, lei mi dà del delinquente, minchia signor tenente.

Safe con Nezza, figli dei palazzi. 17:20 minuti qui su Radio Z all'interno di Generazione Z, ve lo stiamo ricordando ovviamente in queste settimane. Mercoledì 2 di settembre all'Arena di Verona torna Radio Z Future Hits Live 2026. I primi artisti confermati sono i seguenti, cari amici: allora Anna, Arti 5, Clara di Tonella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Jimmy Neiro, Gaia, LDI H7, Lorenzo Salvetti, Merca in Cremont, Mr. Rain, Night, Nerissima Serpe, Promessa, Rally dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, i Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni e 22 Simba. Acquistate subito il vostro biglietto su ticketone.it e poi appunto già noto dei nomi nuovi rispetto alle liste insomma che facevamo fino a ieri, quindi davvero ne stiamo aggiungendo tantissimi di giorno in giorno, per cui e ancora lo faremo e ancora ne aggiungeremo, per cui insomma acquistate il vostro biglietto perché sarà un evento assolutamente unico. Ricordiamo Arena di Verona, il nostro Radio Z Future Hits Live 2 settembre prossimo. Intanto c'è Madame qui su Z in Generazione Z. Mama, non mama.

17:24 minuti, la nuova di Madame Mama Non Mama dal suo nuovo album Disincanto, naturalmente è venuta anche a trovarci, no? Come la maggior parte, insomma, degli artisti, ovviamente anche qua in Collettivo Z, qui su Radio Z, insomma, per raccontarci proprio quell'album, da cui sono, insomma, ovviamente stati anche diversi singoli ultimamente, anche per esempio volevo capire insieme a Marrakesh, che abbiamo passato tanto, naturalmente anche quella collaborazione invece tra Martin Garrix ed Ed Sheeran, qui su Z, questa è Repeat It.

0: Ava con Anna e Capoplaza Vetri Neri, 17:30 minuti in Generazione Z. Come sempre, come da tradizione, andiamo all'aeroporto di Roma Fiumicino, atterriamo da te, cara Martina Rinelli, con un sacco di persone, tra l'altro. Quante ne hai trovate? Chi sono, soprattutto? Ciao Marti.
1: Esatto. Ciao Fra, come stai? Tutto bene?
0: Tutto bene Marti. Tu anche?
1: Anch'io, okay. Tutto bene, appunto, circondata da un sacco di giovani, giovanissimi, più che mai. E in realtà direi che sono un gruppo di amici, ma

0: si sono appena conosciuti. Quindi qui in rappresentanza abbiamo
1: Carola.
0: Allora, Carola, ti ricordi già il nome di tutte loro? Allora, facciamo sì. Un esperimento, vediamo.
1: Ginevra, Sofia, Aurora.
0: Fantastico. E loro invece, quelli fuori dalla postazione, te li ricordi?
1: Giovanni, Chiara.
2: Giovanni.
0: Ah, Giovanni e Giovanni, doppio Giovanni. Giovanni. Allora facile così. Sì, sì. Bene, perfetto. E come mai vi siete appena conosciuti? Dove state andando?
1: Stiamo andando a Gran Canaria in vacanza studio. Mm-hmm. Non lo so cosa vuol dire.
0: Ok, cioè questo è un progetto scolastico, un po' funziona? Di scuole hanno.
1: Sono le vacanze studio estive con le varie agenzie.
0: Ok. Noi
1: siamo con un'agenzia, mm-hmm. In particolare alcuni con il contributo da parte dell'INPS.
0: Ok. Okay.
1: Stiamo appunto andando a Gran Canaria, facciamo scalo a Barcellona, ma il nostro volo è in ritardo.
0: È in ritardo.
1: Stiamo girando.
0: Perfetto. Ma qui ci sono un sacco di cose da fare e poi hai visto.
3: Poi per studiare spagnolo quindi o cosa? Che si fa?
1: No, in realtà no. Alcuni studieranno spagnolo e altri inglese in base al corso di lingua scelto.
0: Tu che hai scelto?
1: Io inglese.
0: Inglese? Perché no spagnolo?
1: No, in realtà volevo scegliere spagnolo, però mio padre non aveva scelto inglese.
0: Quindi ormai ti tocca fare inglese.
1: Ormai mi tocca fare inglese.
0: Va bene. Allora, cosa prevedi da queste due settimane con sconosciuti che poi penso che diventeranno amici?
1: Certo. Allora, tanto divertimento, tanto sole, spero.
0: Beh sì,
1: tanto
0: dai. Tanto
1: oceano,
0: mare.
1: Sì? Oceano.
0: Sì. Oceano.
1: Tante visite, spero non troppo inglese perché non ce la faccio più, però...
0: Allora, quindi la scuola parlerà inglese, però quando uscirai parlerai spagnolo, quindi tornerai sì. Con doppia lingua.
1: Speriamo.
0: Madrelingua, doppia lingua.
3: Vabbè, però dai, comunque insomma, sicuramente un po', insomma, no, migliorerai sicuramente perché insomma si fa pratica
1: sì,
3: e quindi
1: sì, sì,
3: si impara.
1: Certo. Tanta pratica, sicuro. Tutte le mattine comunque.
3: Sì. Bello.
0: Impegnativo,
1: esatto.
0: Bene, vuoi salutare qualcuno?
1: Mia mamma e mio papà. E
0: salutiamoli.
1: Mio
0: e salutiamo Bravoli. Tutti. Grazie mille ragazze, fate buon viaggio, divertitevi e buono studio.
1: Grazie.
3: A tra ciao, poco, Marti. Ciao, c'è Edua.

0: Anche The Weeknd, la sua Save Your Tears, canzone del 2020 ormai, quindi addirittura 6 anni fa, 17:38 minuti, qui su Radio Z all'interno di questa prima ora di Generazione Z. Torniamo tra pochissimo.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi! La
3: musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
0: Già 7:39 minuti in questa prima ora di Generazione Z su Radio Z. Tra pochissimo sentiremo la nuova di BBK, Tuca Macarena, che peraltro ha un bel video girato praticamente tutto, credo, a Napoli. Infatti vedevo anche nei social di BBK, appunto, ha raccontato anche, insomma, questa scelta. C'è anche la famosissima, no, finestrella, diciamo, del murales di Maradona, insomma tantissimi luoghi iconici di Napoli, e ha spiegato, appunto, insomma, sui social che è proprio una dedica che voleva fare alla città di Napoli. Eccola allora BBK, anche il video per chi ci segue ovviamente in radiovisione, Tuca Macarena. Yo.

Luca Mancarena di Baby K, 17 e 42 minuti. Baby K che comunque insomma non perde, no, l'abitudine e l'occasione ogni estate praticamente di avere insomma uno dei tormentoni estivi. Sicuramente appartiene sempre a lei, una quota lo sappiamo che è sempre di Baby K. C'è ora la nuova di J-Ax.

17:49 minuti, Opa Light di Taylor Swift qui in Generazione Z su Radio Z, prima invece la nuova di J-Ax. Naturalmente stiamo attendendo anche il nuovo album da parte di J-Ax, che aveva detto uscirà poi a settembre, anche perché poi ha già annunciato le date, invece si chiama proprio Vita, Morte, Miracoli, penso come l'album, per ottobre, sia a Milano sia a Roma, doppia data, diciamo al Fabric a Milano, invece all'Atlantico di Roma, appunto diciamo tra i primi di ottobre e metà ottobre, insomma, quindi sarà almeno in questi appuntamenti, magari poi dopo aggiungerà, immagino, qualcos'altro in giro per l'Italia, comunque insomma, anche per presentare appunto il nuovo disco. C'è Samurai J qui su Z con Flamenco Paranoia.

0: Flamenco, Paranoia, Samurai J, 17 e 53 minuti qui su Radio Z in Generazione Z. Tra l'altro nelle storie di Samurai J vedevo che ha anche annunciato di aver pubblicato su YouTube, c'è cioè proprio il video di Ossessione, invece altra sua hit naturalmente, insomma in versione live proprio di qualche settimana fa ormai a San Benedetto del Tronto, prima diciamo del concerto poi di Ricky Martin. Quindi insomma c'è il video anche di quell'esibizione. C'è ora Federica Batè.
1: Non so più

E con ancora di Rove 17:59 minuti abbiamo chiuso questa prima ora insieme di Generazione Z in questo mercoledì primo di luglio, prima giornata di luglio, anche se come dicevamo anche in apertura, diciamo, dalle temperature degli ultimi, forse di tutto l'ultimo mese, diciamo, sembrava anche molto più di luglio, diciamo, però no, è ufficialmente cominciato oggi. Tra pochissimo, appunto, seconda ora di Generazione Z, saremo insieme fino alle ore 19, anche tra poco di nuovo dall'aeroporto di Roma Fiumicino con Martina Rinelli. Torniamo tra pochissimo. Sono le 18.

0: col mio DNA.
1: Novità di Gabri Ponte insieme a Jovanotti, DNA, 18 e 3 minuti in apertura della seconda ora di Generazione Z qui su Radio Z. Questa, insomma, sicuramente ce la immaginiamo veramente, insomma, negli stadi o non solo, in qualsiasi luogo, insomma, sia ovviamente di Gabri Ponte, sia che il mitico Giova sicuramente farà, insomma, durante tutta l'estate ce la immaginiamo cantata da tutti quanti nei live. C'è Achille Lauro adesso.
2: Aspetterei 100 video. Come stai?

0: qui raggiungerò di Fred De Palma, 18 e 9 minuti, hit dell'estate ormai di qualche anno fa, 2021, ma ovviamente poi ogni anno, anche come un po' il discorso che facciamo prima di BBK, vale assolutamente anche per Fred De Palma, perché poi ogni anno aggiorna, diciamo, la sua hit estiva. Quest'anno ovviamente, per esempio, con La Testa Gira, chiaramente lo stiamo passando tantissimo anche qua su Z. Ricordiamo poi tra l'altro che per quanto riguarda i live, ovviamente anche lui si prepara poi a ottobre, il primo di ottobre per la precisione, al Fabrique di Milano. La festa continua, così è il titolo, diciamo, di questo live, appunto, che sta ricordando anche sui suoi social. Fred De Palma, ora Girl Next Door.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: a gift, right?
1: Yeah, Wiz, let's take her back to the blog era one time. Machine Gun Kelly insieme a Wiz Khalifa, Girl Next Door, 18 e 13 minuti qui su Radio Z all'interno di Generazione Z, tra i vari nomi, no, che abbiamo fatto anche prima, per esempio per il nostro grande evento del 2 di settembre a Verona, c'è anche quello di Faccia Nuvola, che è una scoperta diciamo relativamente recente, no, anche per noi di Z. Eccolo con Portami a Ballare in Primavera.

Vertigine di Elodie, 18 e 20 minuti qui su Radio Z all'interno di Generazione Z nella nostra seconda ora. Elodie che quest'estate non è insomma in giro, diciamo, musicalmente, comunque non è in tour, non ha neanche insomma una canzone, diciamo, estiva, ma ovviamente tutto ciò è anche perché immagino, perché poi si prepara l'anno prossimo, perché comunque 2027 lo ricorda anche lei sui suoi social, appunto ci saranno diverse date, diciamo tra aprile e maggio circa, tra aprile e maggio in tanti palazzetti italiani, nei principali città italiane, quindi insomma sarà impegnatissima il 2027, secondo me si sta giustamente anche un po' magari riposando in quest'estate 2026. Intanto qua su Z ci sono Shiva insieme a Geolier, questa è Bad Bad Bad.

0: 18 e 24 minuti su Radio Z. Bad, bad, bad. Cantano Shiva insieme a Geolier nella seconda ora di Generazione Z. Tra pochissimo, dopo le news, andremo anche all'aeroporto di Roma Fiumicino. Tutto questo tra poco. Intanto c'è Maladì.
1: Shout out to my man Move Joe. Because everybody here is so sick. Say my name.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 18 e 30 minuti qui su Radio Z. Almeno 6 persone sono morte, diverse altre sono rimaste ferite nell'incendio scoppiato in un condominio di 10 piani ad Anversa. Una densa colonna di fumo si è elevata all'ottavo piano dell'edificio nel quartiere di Linkerover. Un video drammatico mostra un uomo che si cala dal balcone attraverso una finestra di un vicino per sfuggire al fumo nero. Nel condominio vivono più di 200 persone. Il fuoco sarebbe divampato a causa di un guasto tecnico. In relazione alla condanna per adulterio inflitta in Egitto all'italiana Nessy Guerra, la nostra ambasciata formalmente consegnato alle autorità egiziane una richiesta di grazia presidenziale. Lo ha detto il ministro degli esteri italiani al Question Time alla Camera. La cittadina italiana era stata portata in caserma e poi rilasciata dopo l'intervento sempre di italiani. Passiamo poi al tennis. Torneo di Wimbledon oggi, secondo turno, Jannik Sinner ha battuto Borges, avanti anche Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego, che hanno battuto rispettivamente lo svizzero Wawrinka e l'argentino Echeverry. Flavio Cobolli si è qualificato al secondo turno del torneo battendo in 4 set l'argentino Mariano Navone. Fuori Arnaldi, tra le donne invece avanzano Grant e Paolo. Adesso il meteo.
2: Meteo Z.
3: Bentrovati da Emma Parigi. Sta cambiando la situazione meteorologica su parte della nostra penisola. Nella giornata di giovedì 2 luglio saranno le regioni centro-meridionali a risentire di locali rovesci anche a sfondo temporalesco di moderato a forte intensità, fenomeni isolati e fugaci ma localmente accompagnati da grandine e colpi di vento improvvisi. Le temperature sono in graduale diminuzione, miglioramento invece la situazione al nord. Dettagli maggiori sull'app di Trebi Meteo.

0: Liberato insieme a Mahmood, 18:36 minuti. E allora ritorniamo, atterriamo nuovamente all'aeroporto di Roma Fiumicino. Termina l'uno nella nostra magnifica postazione con Martina Rinelli. Marti, eccoci qua.
1: Eccoci qui, carissimo Francesco Taranto, sono con
2: Alessio.
1: Ciao Alessio, dici un po' che ci fai qui all'aeroporto di Roma Fiumicino.
2: Sì, sto andando in vacanza in Grecia, a Cefalonia, e passo lì il weekend.
1: Ok, bello, ok, bello, ma stai bello, raggiungendo bello. Qualcuno, giusto?
2: Sì, sì, sì, sto raggiungendo la mia ragazza e degli amici.
1: Bene, okay. Salutiamo la tua ragazza, ma che certo. Poi sicuramente recupererà questa diretta, perché adesso ovviamente è al mare a rilassarsi. Beata lei, aggiunge lei.
0: Come
1: è in acqua, proprio in acqua.
0: Come si chiama?
2: Federica.
0: Federica, no, la salutiamo. Non la
1: ciao
0: salutiamo.
1: Federica.
0: Ciao Federica, perfetto. Bene, perfetto.
1: È la prima volta in Grecia oppure sei già stato?
2: No, sono già stato lo scorso anno nel Peloponneso.
1: Oh, wow, oh,
0: hai capito.
1: Che viaggio interessante, figo, eh?
0: Bello.
2: Siamo appassionati di Grecia.
1: Fantastico, e la tua cosa preferita?
2: La moussaka.
0: Ah sì,
2: che
0: certo.
2: È un piatto tipico, un po' carne, un po' verdure.
0: Sì,
2: e vabbè, oltre al mare.
1: Ah beh, certo, vabbè, però comunque
2: il mangiare
1: è importante, sì, e sì. In confronto ad altri paesi esteri, in Grecia si mangia molto bene,
0: vero, possiamo dirlo.
2: Molto, e si spende anche poco, quindi
1: giusto.
2: Non fa mai male.
0: No.
1: Esatto, mangia anche una pita per noi.
0: Buono.
2: Quello sicuro. Però prima bisogna fare un po' di sport, sennò dopo la prova costume.
1: Ma pazienza, dopo la pita fai una nuotata, l'hai subito smaltita.
0: E poi questo caldo. Esatto. Ma tu di dove sei? Non ti abbiamo chiesto forse.
2: Io sono marchigiano di Civitanova Marche. Okay. Che approfitto, saluto anche tutti i miei concittadini, perché comunque Civitanova Marche non ha niente di meno rispetto alla Grecia.
1: Ma che scherzi,
2: quindi,
1: ma
2: sottolineiamo anche questo.
1: Ma
2: diciamo.
1: Bisogna promuovere anche le regioni italiane e le Marche,
0: assolutamente,
1: super approvate.
0: Sì.
2: Assolutamente.
1: Bene, fantastico. Vuoi salutare qualcuno oltre alla tua ragazza?
2: A questo punto saluto tutti i cittadini di Civitanova Marche,
1: sì.
2: Approfitto, e anche di Cefalonia, dove sto andando.
1: No, giusto, così non facciamo un torto a nessuno.
0: Gemellaggio, esatto.
1: Sì, sì,
2: gemellaggio.
1: Fai buon viaggio e divertiti.
2: Grazie mille.
1: Grazie, ciao. Fra, a domani.
0: Grazie Marti, a domani. Ciao.

E 41 minuti siamo appena stati anche a Fiumicino, appunto, con questo ragazzo. Abbiamo fatto anche, vedi, questi passeggeri, questi momenti quei passeggeri fanno, no? Creano qualsiasi cosa, per esempio anche questa, così, questo gemellaggio, no? Tra Civitanova Marche e Cefalonia. Abbiamo unito così, insomma, anche l'Italia e la Grecia, che già sono comunque due popoli piuttosto uniti in generale, possiamo dirlo, in tema poi anche di mondiali, tra l'altro non c'è né l'Italia né la Grecia, mi pare. Quindi, insomma, siamo uniti anche in questo, diciamo. C'è Tony Boy adesso con Cuore Rotto.

Tony Boy, cuore rotto, 18:40, 3 minuti in quest'ultimo quarto d'ora circa, poco più qui su Radio Z in Generazione Z, naturalmente fino alle 19 ci siamo noi, poi vi lasceremo con la nostra serata con Aperi Z innanzitutto fino alle ore 21, tanta musica chiaramente qua su Z, anche la nuova di LDA e H7, dopo ovviamente la collaborazione già a Sanremo, no, di quest'anno, poi sono tornati con questa che è Santa.

0: Like You Love Me di Rosalia. 18:49 minuti qui su Radio Z in Generazione Z, quasi alla fine di questa seconda ora insieme. Rosalia che è sempre in tour, naturalmente tutto quest'anno lo è stata, prima in Europa naturalmente, ora vedevo insomma dai suoi post sui social che è invece in America, è stata a New York qualche giorno fa e ora deve essere invece arrivata anche a Boston, perché ha scritto insomma che ce l'ho fatta ad arrivare ad Harvard, ha messo anche una foto proprio davanti all'università di Harvard, chiaramente insomma sarà lì anche per i suoi live, quindi insomma è un po' lontana, ma magari se siete lì per qualche altro motivo potete andare a vedere ovviamente Rosalia anche in America. Ci sono adesso 22 Simba insieme a Gue, questa è la nuova, si chiama Arricchiti.
1: Ho girato tutte le boutique, ho comprato un botto di vestiti, perché frate mica siamo ricchi, siamo solo poveri arricchiti. Quindi voglio quel monogram lì, cade il bosco, lo offro ai miei amici. Non ci vado mai più da Selim, mi

Vedi dove Simba arricchiti, collaborazione insieme a Gue, 18:52 minuti. Ora stiamo per sentire invece Rolling Stones dei Colors, che sembrava essere il loro tormentone estivo per questa estate, no? Dico sembrava perché poi in realtà così hanno deciso di aggiungere un altro e quindi poi hanno fatto anche Partenope insieme alla Brancale, insieme a Merck & Cremont, però insomma, insomma vale anche questa, diciamo che ne hanno due praticamente così in gara tra virgolette quest'estate. Ecco il punto, i Colors, Rolling Stones.

0: Proprio così, maledetta rabbia di Blanco, 18:58. Siamo arrivati alla fine di questa puntata di mercoledì, primo di luglio di Generazione Z. Naturalmente, però, come sempre, torneremo domani, sempre con grande puntualità, alle 17. Francesco Taranto qui da Milano, la nostra Martina Rinelli con i suoi collegamenti dall'aeroporto di Roma Fiumicino. Anche domani vi racconteremo, insomma, storie di passeggeri. Chiaramente vi lasciamo con A per Z fino alle 21. Un appuntamento allora domani alle 17. Buona serata a tutti. Ciao ciao.
1: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Uliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: Sei team Radio Z se per te la nostra maglia è simbolo di appartenenza. Se un cambio di ritmo ti dà la carica per cambiare tutto. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
4: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
5: A per Z.

noia, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale.

voglia, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più, e meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale, adesso penso che cosa penso, chissà quante volte hai riso tu di me, hai riso tu di me.

settembre all'Arena di Verona ritorna il Radio Z Future Hits Live 2026, primi artisti confermati: Anna, Arti 5, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Jimmy Nero, Gaia, L Diagon, H7, Lorenzo Salvetti, D'Amici 25, American Cremont, Mr. Rain, Night, Nerissima Serpe, Promessa, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni e 22 Simba. Quindi se volete venire...

Il cast si allarga e andate su ticketone.it così potete acquistare e assicurarvi il vostro biglietto. E adesso andiamo avanti con la musica Fade con Sfera Ebbasta, Piensa in Me su Zeta. Wow.

0: volete qualcosa di originale, fresco, colorato? Allora sentite questa ricetta fatta con limoncè aperitivo, tanto ghiaccio, 3 parti di prosecco, 2 parti di limoncè aperitivo, 1 parte di soda e per finire 1 fettina di limone fresco, lo spritz limoncè. Provatelo, limoncè aperitivo è il vincitore di prodotto dell'anno 2026 in una ricerca condotta su oltre 12.000 consumatori italiani.
1: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.

0: E questo era un feat molto figo del 2024 tra Draftgold e Tedua, la loro Purple Rain, sempre in diretta 19:50 in questo istante qui su Radio Z in Aperi Z. Allora ragazzi, vi ricordo che potete seguirci anche alla radiovisione, il 266 nel vostro televisore, 735 di Sky. Mi raccomando anche di scaricare la nostra app RTL 102.5 Play e di seguirci anche sui social Radio Z Off. Questo è il nome del nostro profilo ufficiale su Instagram. E adesso un'altra novità musicale in tema di bevande. Sconsigliato in realtà agitare Coca-Cola, di Tommaso Paradiso su Z.
1: Ma

E si segnala grande infamità da parte di Tommaso Paradiso, perché voglio dire, una persona che arriva, agita la Coca-Cola e se ne va, cioè per quanto mi riguarda può rimanere dove sta. L'ultima di Tommaso Paradiso, uscita il 19 di giugno, si chiama appunto Agitare Coca-Cola, l'abbiamo appena ascoltata qui su Radio Z, 19.54, avanti con la prossima, c'è Bea con la sua Rich.

che fai? Davvero non ti han detto che non sono il tipo da guardare a una festa un pessimo partito. Son certo che nessuno te l'ha suggerito.

0: È meravigliosa questa di Ernia, super classico, 19:59. Ernia che con questa canzone dimostra di la sua doppia, no? La sua doppia faccia, quella del rap cattivo, delle barre crude, e poi anche, no, questo volto più romantico, ma non dategli del cantante pop, perché si incassa, l'ha fatto in più di un'occasione a dimostrare, dire no, allora questa canzone è rap, questa canzone è, questa sia un po' pop, questa però è rap, questa però è rap, quindi non lo fa. Vabbè, torniamo tra poco. Pochi secondi alle 20.
1: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Knight, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
2: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.

Anche Fulminacci nell'inizio della seconda, della cioè, ciao, buonasera al pubblico femminile, poi a quello maschile, vabbè, era Fulminacci con la sua maledetto, ciao ragazzi, pensate non ho neanche bevuto, pensate se avessi fatto un drinkino per iniziare la perizeta, vabbè, a proposito di drinkini, aranciata c'è fra quintale.

Post Malone con la sua Enough is Enough su Radio Z alle 20:10, mentre l'Inghilterra si è assicurata un posto agli ottavi di finale in Messico, e noi che stavamo lì a sperare in una Repubblica Democratica del Congo che compisse l'impresa, vabbè, comunque non l'ha compiuta, quindi niente da fare. Avanti con la musica, un bel feat, due personaggi molto importanti, Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore. Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: È il canto di amore di Angelina Mango e Marco Mengoni, un feat molto atteso dai fan alle 20:14 qui su Radio Z, sempre in diretta. Arriva una bombetta, quella di Annalisa, si chiama Canzone Estiva su Z. Quando

È bellissima anche questa di Madame Voce dal 2021 alle 20:21, che effettivamente si scrive esattamente nello stesso identico modo, ma queste sono cose mie particolari, devo dire la verità, sempre in diretta qui in Aperizzata insieme a me, Edoardo, Donna Maria, ancora una quarantina di minuti da passare insieme fino alle 21, come tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Mi trovate qua 19:21 Aperizzata, ovviamente al centro c'è sempre la musica, quella della generazione Z, è una delle ultime, se non l'ultima, credo, di Arti 5, si chiama Swag Music su Z.

Come sta andando, come sta andando forte Artifive, questa è la sua swag music, lo chiamano Big Five, e allora nel business ovviamente così dice Artifive, allora così lo chiamiamo anche noi, Big Five, ci piace come soprannome, poi insomma se piace a lui, chi siamo noi per giudicare? Allora 20 e 25 minuti, sempre in diretta qui in Aperizeta con me, Edoardo, Donna Maria, una mezz'oretta da passare insieme qui su Radio Z, Jungle, The Wave.

0: sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Radio Z, breaking news.
2: Le 20:31 su Radio Z in apertura, portata in caserma con la figlia poi rilasciata dopo l'intervento del ministro Tajani. Sembra non avere fine la vicenda giudiziaria in Egitto della cittadina italiana Nessy Guerra, costretta nel paese per un contenzioso col marito. Lavoriamo per portare Nessy in Italia il prima possibile, ha detto Tajani, che si è subito attivato con l'ambasciata che ha inoltrato la richiesta per ottenere la grazia presidenziale. Andiamo agli esteri, guadagni da favola per Trump con le criptovalute, l'ultima dichiarazione patrimoniale del presidente USA svela il boom di entrate relative al settore per oltre $1 miliardo nel 2025. I democratici all'attacco, la Casa Bianca nega qualsiasi conflitto di interesse, mentre il tycoon liquida la questione negando di trarre profitto dal ritorno al potere. Ha guadagnato molto denaro già prima di diventare presidente. Chiudiamo con lo sport, il calcio. L'Inghilterra guadagna gli ottavi di finale ai mondiali dopo aver battuto 2-1 la Repubblica Democratica del Congo. Se la vedrà con il Messico alle 22, si gioca Belgio Senegal. È tutto, arriva il meteo.
3: Meteo Z.
4: Bentrovati da Emma Parigi. Sta cambiando la situazione meteorologica su parte della nostra penisola. Nella giornata di giovedì 2 luglio saranno le regioni centro-meridionali a risentire di locali rovesci anche a sfondo temporalesco di moderato forte intensità, fenomeni isolati e fugaci ma localmente accompagnati da grandine, colpi di vento improvvisi. Le temperature sono in graduale diminuzione, miglioramento invece la situazione al nord. Dettagli maggiori sull'app di Trebi Meteo.

0: con di dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: E viene la lacrimuccia quando si pensa ai Furono Comacose qui su Radio Z con la loro Malavita. Si torna tra pochissimo.
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
3: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno. Gusto inconfondibile.
4: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il Limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
1: .20:40, torniamo in diretta qui in Aperizzetta insieme a me, Edoardo, Donna Maria. Ancora una ventina di minuti da passare insieme. Poco fa i Comacose con la loro Malavita, e ogni volta che passano i Comacose ci ricordiamo dell'amore vero, che può anche in questo caso finire. Ma ci asciughiamo la lacrimuccia perché siamo qui in diretta in Aperizzetta, e allora il nostro numero per chiacchierare insieme, il 335 30 10 25. Noi vi leggiamo, vediamo i vostri messaggini come al solito. Raccontateci anche cosa state facendo in questo mercoledì, il primo giorno di luglio, alle 20:40 per l'esattezza. Cosa fate questa settimana, che si avvia un weekend molto caldo? Intanto arriva il remix di Dracula con Tame Impala e Jenny su Z.

0: Il remix di Dracula, Tame Impala con Jenny, questo Radio Z alle ore 20 e 44 minuti, sempre in diretta. Adesso arriva un feat bello fresco che sta facendo cantare tutta Italia, Jovanotti con Alfa, la loro Buon Vento.
1: Che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo,

È il barrio di Mahmood su Radio Z, in chiusura quasi di queste due ore di Aperi Z dal 2019. Adesso invece cambiamo proprio artista. Lei è un'artista femminile, si sta parlando molto, moltissimo di lei, anche visto che c'è il suo album che è in uscita prevista per il 10 di luglio, quindi pochissimi giorni all'uscita del suo prossimo album. Sto parlando di Anna, che ha fatto una grande promo, devo dire la verità, riesce sempre a fare grandi cose. Questa è l'ultima di Anna, la sua White Girl Wasted su Z.

Million Dollar Babe, questo è il titolo del prossimo album di Anna, in uscita per il 10 di luglio, e ce lo lancia così con questa bombetta che si chiama White Girl Wasted Anna. E allora le facciamo un grosso in bocca al lupo per il prossimo progetto musicale, appunto tra pochissimo potremo ascoltarlo. Adesso un bel feat sulla musica di Shablo Gue con Tony Pitoni, da loro Cadillac su Zeta.

E chiudiamo così queste due ore di Verizeta con Yann Dior, la sua Let You. 20:58 in questo istante, quindi vuol dire che abbiamo finito, signori, per questo mercoledì primo di luglio. Grazie per tutti i messaggi che ci mandate. L'ultimo è questo: il rispetto è una cosa reciproca, lo si dà se lo si riceve. Grazie, grazie, grazie mille, ma non grazie solo a te che ci hai scritto questa cosa. Ringrazio Limoncello Aperitivo, il nuovo ingrediente realizzato solo con il 100% di limoni siciliani, creato proprio per fare uno spritz originale di dissetante fresco e giallo come il sole della Sicilia. Ecco la ricetta: 3 parti di prosecco, 2 parti di Limoncello Aperitivo, 1 parte di soda, 1 fettina di limone fresco. Limoncello Aperitivo è vincitore del prodotto dell'anno 2026 in una ricerca condotta su oltre 12.000 consumatori. Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Aperizeta, ma non temete perché arriva Davide Guerra da Milano con il suo Fattore Z fino alla mezzanotte. Ciao!

0: Le 21.
1: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
2: Fattore Z.
3: Buonasera, buonasera, alle 21 in punto. Iniziamo una nuova puntata del Fattore Z. Buon mercoledì a voi, signori. Ci siamo lasciati alle spalle il mese di giugno. Oggi è il primo di luglio ed è anche mercoledì. Quindi, cari lavoratori della settimana, vuol dire che abbiamo lavorato più giorni di quelli che ci mancano per arrivare ai giorni più belli, quelli del weekend. Io sono Davide Guerra, con me fino alla mezzanotte, come accade sempre dal lunedì al venerdì. E chiacchierando, parlando, raccontando un po' e seguendo anche quelli che sono i risultati quantomeno dei mondiali, ma soprattutto con la protagonista assoluta, la musica, sempre al centro dell'attenzione, insieme anche a voi, i vostri messaggi, che se vi va potete scrivere al 335 30 10 25. E allora si parte, lo si fa con un terzetto, la produzione è di Mace, già quello è una garanzia. Se poi ci metti insieme Salmo e Colapesce, esce un capolavoro. Cattive abitudini.

Per iniziare questo appuntamento del Fattore Z, alle cattive abitudini, proprio, oh, ci siamo lì, siamo pronti. Salmo con la pesce Mace, Radio Z 21 e 5 minuti e già i vostri messaggi, c'è qualcuno che sta facendo qualche gioco da tavola e hanno bisogno che qualcuno faccia il suo turno, quindi sveglia!

Ed Sheeran, Shivers su Z, 21 e 12 minuti, buon mercoledì a voi, il primo giorno del mese di luglio e ho chiarito le informazioni che prima vi ho lanciato così. Allora, dobbiamo salutare Federico che sei all'ascolto, hai sempre il suo telefono in mano, se stai giocando a uno bisogna giocare a uno perché sennò poi si rallenta il gioco, gli altri devono aspettare ogni volta, poi c'è sempre quello che chiede, sì ma a chi tocca, poi di solito è quello che lo chiede. E che al turno successivo, ma quello è tutto un altro discorso. Quindi mi raccomando, Federico, così come tutti gli altri che stanno giocando a uno, quando si gioca a uno, si gioca a uno. Il telefono, lo smartphone si va da un'altra parte. L'unica cosa che va in parallelo, si può fare anche mentre si gioca a uno, mentre si pulisce in casa o si fa qualsiasi cosa, è la radio. Perché la musica e la voce arrivano dappertutto. Irama Cabana.

Pirama Cabana, 21 e 15 minuti su Radio Z nel Fattore Z, e siamo partiti con un po' Radio Z per il sociale. In questo caso, se anche voi state giocando a qualche gioco da tavola e qualcuno non risponde alla chiamata, scrivete al 335 30 10 25, lo chiameremo su Z.

dedico il silenzio, c'è ultimo su Radio Z dal 2018, questa sicuramente la canterà questo sabato a Tor Vergata, perché è finita o sta per finire l'attesa, oramai gli ultimi giorni, e poi ci sarà questo show incredibile con tantissime persone, e tra l'altro continuano a essere virali, a girare i video di persone che sono accampate lì ormai da una settimana per essere sicuri di essere i primi ad arrivare e vedersi godere il concerto in primissima fila, è cosa che ha per me i suoi pro e i suoi contro, però dal punto di vista delle sensazioni, soprattutto con questi numeri, deve essere davvero uno spettacolo guardarlo da là sotto. C'è Gaia, Bossa Nostra.

Un po' di ritmo brasileiro, quello di Gaia con Bossa Nostra, 21 e 25 minuti su Radio Z nel Fattore Z. Buon primo giorno del mese di luglio. Tra l'altro immagino che alcuni di voi si staranno godendo le vacanze, quegli oggetti misteriosi per tanti che sono le ferie e che di solito vanno a sabato a sabato, però la prima di luglio, la seconda di luglio molti saranno andati via. E se vi va, raccontateci anche quello al 335 30 10 25. C'è DJ Goya con My Hiko.

Marrakech, bravi a cadere, 21 e 30 minuti su Radio Z, andiamo dritti dritti in quel luogo meraviglioso che è l'Arena di Verona. Mercoledì 2 settembre di quest'anno, proprio lì, torna il Radio Z Future Hits Live 2026. Sono stati confermati già i primi artisti, ve li vado ad elencare ma sono una piccolissima parte. Loro sono Anna, Artifive, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Jimmy Nero, Gaia, LDIH7, Lorenzo Salvetti, Merck & Cremon, Mr. Rain, Night, Nerissima Serpe, Promessa, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni e 22 Simba. Vi accorgete che aumentano perché l'elenco sempre di più, sempre più lungo, quindi vuol dire sempre più spettacolo e all'interno di quel luogo meraviglioso che a me affascina un sacco, che è l'Arena di Verona. Per esserci anche voi e vivere questo fascino incredibile, vi basta solo acquistare il vostro biglietto, andate ora su ticketone.it.

0: Sacrifice, The Weeknd, 21:38 minuti su Radio Z, nel Fattore Z. È mercoledì, signori, e si parla di musica, si parla anche di voi e delle vostre attività serali del mercoledì. Ora però ci prendiamo una piccola pausa perché ogni tanto ci va e poi ritorniamo in diretta, state con noi.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi! La
3: musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
0: Come promesso, piccolissima pausa ed eccoci qua di nuovo in diretta su Radio Z, sempre in questo mercoledì sera con il Fattore Z. Io sono Davide Guerra, fino alla mezzanotte sarete con me. Vi ho parlato poco fa di un appuntamento, quello di mercoledì 2 di settembre all'Arena di Verona con il Radio Z Future Hits Live 2026. Ora ovviamente gli artisti li andiamo a pescare anche e soprattutto dalla nostra playlist, perché di fatto gli artisti che saranno a questo evento sono quelli che viviamo e che ascoltiamo H24 anche in diretta. Tra questi, sia all'Arena di Verona che nella playlist, c'erano Dal Tacco. Dal Tacco

Allora, dal tacco, la canzone si intitola proprio Dal tacco, 21 e 42 minuti su Radio Z, Davide Guerra fino alla mezzanotte, anche voi al 335 30 10 25. Saluto ad esempio Antonio che sta ripassando per l'esame orale di domani. In bocca al lupo Antonio, spacca tutto come si suol dire.

Gazzelle Polinesia su Z, 21 e 49 minuti. Allora ci sono Rita e Matteo all'ascolto da Giffoni, che scrivono: la nostra canzone preferita è Giamaica Bam Bam. Allora, siccome ovviamente noi non abbiamo potere sulla scaletta, quindi inutile che ci chiediate le canzoni, non le possiamo mettere perché c'è un programmatore musicale che lo fa, e quindi spetta a lui questo compito, e lo ha già fatto, quindi non si può intervenire su quello che è. La cosa importante, se volete, cioè importante, vi posso dire qual è la mia canzone preferita, quantomeno del momento. Ve l'ho già detto più volte, a me questo pezzo fa impazzire. The Bauza Magnetic.

Ogni tic de Bausa, 21 e 52 minuti, ragazzi, a me questo pianoforte mi manda veramente fuori di testa, non so se anche voi fa questo effetto, veramente un pezzo clamoroso di questo duo olandese che sta spopolando tra l'altro in diversi festival, bravi loro ad aver creato questa canzone, bravi loro.

nel crearne altre, perché ovviamente questa è quella con cui sono arrivati anche oltreoceano, ma cioè oltreoceano, da quest'altra parte dell'Europa, la parte bassa. Però ovviamente sono tanto tanto bravi, così come lo è Tiziano Ferro, che ha una canzone nel diciamo che è Perdono, molto bella, che è stata rifatta insieme a Lazza.

0: Kid Yugi si titola Eroina su Radio Z in chiusura di questa prima ora insieme del Fattore Z. Ce ne sono ancora due, signori, come accade ogni sera, perché il Fattore Z va dalle 21 fino a mezzanotte, la versione settimanale insieme al sottoscritto. Tra l'altro, tra pochi secondi, oltre ad essere le 22, partirà anche la partita, la prima di questa sera, dei sedicesimi di finale del mondiale tra Belgio e Senegal. Ovviamente vi aggiornerò dovesse cambiare il risultato. Poi restiamo a parlare di noi e restiamo a parlare di musica, tutti i motivi per rimanere qui su Z. Le 22 in punto.
1: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.

Partenope, un'altra delle hit di questa estate 2026 con Merck & Cremont, che la impacchettano sempre pronta. Loro sanno, hanno la modalità già pronta, e poi se ci aggiungi Serena Brancale, The Colors, ecco che sono altri due artisti che sanno come si fa della buona musica e della musica che venga ascoltata tanto. Eccoli qua, signori, l'abbiamo creata, si intitola Partenope. Adesso passiamo invece a Rove, e questa la ascoltiamo tutti insieme ad aprire la seconda ora del Fattore Z.

e magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: magari non sarà, magari è già finita, però ti voglio bene ed è stata tutta vita.
1: Olli Balorda, Nostalgia, 22:09 minuti su Radio Z. Lui che continua con i suoi live a fare dei numeri pazzeschi, è passato dalla sua Genova a Roma, ma in un momento, diciamo, che poi è diventato virale, in un momento di leggerezza, invece di dire Roma ha detto Genova, anche ne ha fatti tre di là, sai, è arrivato a Roma, si è un attimo confuso, ovviamente il pubblico ha capito e poi li ha consolati comunque cantando alla grande. Madonna Sabrina Carpenter.

0: Something I want to talk about.
1: Madonna e Sabrina Carpenter si intitola Bring Your Love su Z, una delle nostre novità che vi facciamo ascoltare H24 e tutto questo anche con la musica italiana, perché torna Levante in questo 2026, lo fa con Malia.

I diamanti grezzi, quelli di Clara su Radio Z alle 22:19 minuti. Nel frattempo, come promesso, vi aggiorno sulla partita al 19° minuto in corso, 0-0 Belgio Senegal. D'ora in poi vi avviserò solo se dovesse cambiare il risultato, se una delle due squadre dovesse passare in vantaggio. Ricordiamo, siamo nei 16esimi di finale e si va agli ottavi, quantomeno chi vince. Piano piano si sta delineando anche quel tabellone, questo è sintomo anche del fatto che l'estate sta procedendo, sta andando avanti e purtroppo il tempo passa, l'estate c'è, il caldo anche, e non mancano i pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento.

Sorry, scusa, lo siento, è la nuova dei Pinguini Tattici Nucleari, che ovviamente hanno anche loro messo la firma in questa estate 2026, così come da diverso tempo sta mettendo più firme anche a livello internazionale.

internazionale, infatti, è arrivata anche da queste parti. Stiamo parlando di Sienna Spyro, abbiamo imparato a conoscerla molto molto bene con il suo suono. Questa è Material Lover.

0: Sparta. Radio Z, breaking news.
1: 22:29 minuti su Radio Z, portata in caserma con la figlia e poi rilasciata dopo l'intervento del ministro Tajani. Sembra non avere fine la vicenda giudiziaria in Egitto della cittadina italiana Nessy Guerra, costretta nel paese per un contenzioso col marito. Lavoriamo per portare Nessy in Italia il prima possibile, ha detto Tajani, che si è subito attivato con l'ambasciata, che ha inoltrato la richiesta per ottenere la grazia presidenziale. Almeno 6 persone sono morte, diverse altre sono rimaste ferite nell'incendio scoppiato in un condominio di 10 piani ad Anversa. Una densa colonna di fumo si è elevata dall'ottavo piano dell'edificio. Un video drammatico mostra un uomo che si cala dal balcone attraverso la finestra di un vicino per sfuggire al fumo nero. Nel condominio vivono più di 200 persone. Il fuoco sarebbe divampato a causa di un guasto tecnico in serata alla visita di Re Filippo del Belgio. Tennis, approda al terzo turno, 16esimi di finale di Wimbledon. Jannik Sinner, il numero uno del mondo, ha superato il portoghese Nuno Borges in 3 set.
2: Meteo Z.
3: Bentrovati da Emma Parigi. Sta cambiando la situazione meteorologica su parte della nostra penisola. Nella giornata di giovedì 2 luglio saranno le regioni centro-meridionali a risentire di locali rovesci anche a sfondo temporalesco di moderato forte e intensità, fenomeni isolati e fugaci ma localmente accompagnati da grandine, colpi di vento improvvisi. Le temperature sono in graduale diminuzione, miglioramento invece la situazione al nord. Dettagli maggiori sull'app di Trebi Meteo.

È solo un gioco, madame, mama non mama. E si andava avanti per ore. Poi tra l'altro, non so voi, ma quando usciva il fiore che era non mama, se la persona mi interessava scartavo e via, non esiste più. Se invece era quello mama, lo conservavo, li ho ancora tutti lì, ho una valigia di fiori con i mama.

Major Lazer insieme a DJ Snake, questa si intitola L'Inon, che tra l'altro se la leggete in pugliese significa i nonni, perché L'Inon, confermate dalla Puglia, perché non lo so, in realtà non conosco il pugliese, però mi è capitato di avere a che fare con amici pugliesi che hanno utilizzato questo modo di dire, quindi L'Inon, i nonni sarebbero. Confermatemi il 335 30 10 25. Puglia meravigliosa, ho bisogno di voi, fatemi sapere se effettivamente ho detto una cosa giusta o una cavolata. E capita, ne diciamo tante noi speaker, ma tante, ci sono anche quelli che dicono mai, come Tedua.

Su Z, 43 minuti dopo le 22, questo è il Fattore Z, io sono Davide Guerra ed è cambiato il risultato tra Belgio e Senegal. Devo dire tante sorprese in questo mondiale, perché il Senegal è passato in vantaggio. 43esimo minuto, il risultato tra Belgio e Senegal è di 0-1. Ovviamente se cambia ancora, vi avviso.

0: cambiare la vita mia.
1: Stupidi ragazzi! No, non ce l'ho con voi, ci mancherebbe il titolo della canzone di Achille Lauro. 10 minuti alle 23, abbiamo superato oramai da un po' la metà di questa puntata, che è di mercoledì, quindi la metà della settimana lavorativa, signori. Lo so che non ci avevate pensato e vi ci ho fatto riflettere io, ma dopo questi ragionamenti così complessi, così difficili, c'è bisogno di una di quelle canzoni, no, che uno spegne il cervello e balla automaticamente, perché ballare è un riflesso naturale meraviglioso, soprattutto quando si ispirano a dei grandi successi del passato, il Tuca Tuca e la Macarena. Baby K.

eccolo qua, signori. Tuca Tuca e Macarena diventa Tuca Macarena, che Baby K ci ha riproposto in questo 2026, pronti per le sagre. Tuca Tuca Tuca, più o meno andava così. E la Macarena non ha parole, quindi non si può cantare.

quelli che rientrano nella nostra playlist con una hit questa volta di qualche anno fa, era il 2017, Takagi e Ketra insieme a Tommaso Paradiso ed Elisa, si chiamava Da sola in the night, che va a chiudere questa puntata del Fattore Z, scusate, questa ora, che puntata, ce n'abbiamo ancora un'altra, volevo andare via io, ma in realtà no, sono qui con voi fino alla mezzanotte, quindi chiudiamo la seconda ora. C'è la terza, quella dell'appello, quella dei vostri messaggi, dei vostri racconti, quella che si avvicina sempre di più alla notte, sempre di più alla fine della giornata e poi all'inizio di un nuovo giorno. Tutto questo tra poco, state con noi. Le 23 in punto.

Bresh da Dio su Z, che tra l'altro darà seguito a quello che ha iniziato Olly, no? Nel periodo estivo di concerti a Genova, dal Ferraris al Porto Antico, dove questo weekend Bresh farà appunto inizierà la sua serie di live. Qui l'abbiamo ascoltato con Da Dio, adesso Godzilla.

0: Michael, sono troppo Jackson.
1: Io volevo giocare a basket. Sto sbuffando Casper. Spero non passi nel Ghostbuster.
2: Giù.

Vi addormentate, anche se c'è la ninna nanna di Gali e sono le 23:10 minuti, quindi magari può capitare che una ninna nanna vi faccia un po' battere la palpebra perché piano piano si va a chiudere, ma la notte è ancora lunga, il fattore Z è ancora lungo, 50 minuti da trascorrere insieme, ancora tante canzoni, anche non ninna nanne, così almeno vi aiutiamo quantomeno a rimanere attivi, soprattutto per chi magari sta rientrando da lavorare ancora qualche chilometro e poi sì, sarà finalmente meritato riposo. Salutiamo anche chi dovesse essere in questo momento di rientro dallo sport, alle attività sportive. Se vi va di condividere il vostro mercoledì sera, il numero è sempre quello, lo conoscete, il 335 30 10 25. Tutti insieme adesso balliamo con Samurai J, un bel flamenco paranoia.

Il flamenco paranoia di Samurai J su Radio Z. I vostri messaggi che arrivano, che attendo da chi rientra, da chi va, da chi sta ascoltando la radio dal divano comodo con magari il ventilatore puntato quantomeno sulle gambe, perché sulla faccia è un po' pericoloso sulle gambe. C'è Trigno con Ermal Meta, si intitola Irrecuperabile. Salve.

Stupida sfortuna, Fulminacci starà più attento, servirà qualcosa, chi può dirlo, la sfortuna è sfortuna e non credo che ci si possa fare nulla. 23:19 minuti, questa è Radio Z.

0: il Fattore Z. Adesso arriva un disco international, Machine Gun Kelly, questo personaggio mistico incredibile, super rock and roll proprio nel modo di vivere. Vi raccontavo appunto che ha deciso di tatuarsi tutto il corpo in poco tempo, anche la tatuatrice gliel'ha sconsigliato, lui ha voluto fare lo stesso, ha avuto febbre per giorni e giorni perché ovviamente il corpo non è abituato all'inchiostro. Girl Next Door.
1: Let's go. Sounds good.

to the ball girl one time. Machine Kelly qui insieme a Wiz Khalifa, Girl Next Door. 23 e 22 minuti su Radio Z. I vostri messaggi, c'è chi rientra dalla Monza Brianza anche dicendo, cioè essendo contento della temperatura che si è abbassata. C'è stato un temporalino, ha abbassato a 20 gradi e non a 35. Si sta bene, come dici tu, forse si dorme.

togliendo un altro però. E ultimamente ho licenziato Dio. Le cose stanno andando troppo male, non so come posso uscire dall'oblio.

Ever Basta e Shiva si intitola Neon. Siamo su Radio Z, stiamo entrando nell'ultima mezz'ora e siamo anche nell'ultima mezz'ora della partita, la prima di questa nottata di mondiali tra Belgio e Senegal. Ve lo dico perché è cambiato il risultato, perché il Senegal ha raddoppiato, quindi un mondiale ricco di sorprese, quindi a

attualmente 67esimo minuto in corso, il Belgio perde con il Senegal per 0-2. Vedremo se il Belgio a questo punto sarà in grado di rimontare in qualche modo e di portarla quantomeno ai tempi supplementari, oppure dovrà arrendersi alla forza della, di questa squadra del Senegal. Quindi tra poco vi aggiorno se fosse ora liberato insieme a Mahmoud la loro nuova è Into Street.

Liberato Mahmood Into Street, 33 minuti dopo le 23. Adesso arriva un artista che abbiamo già imparato a conoscere con che mi sono innamorato che già fa, e adesso lo continuiamo a conoscere perché lui va avanti con la sua carriera. La nuova si intitola Lady Laura, stiamo parlando di Banfi su Zeta.

0: TMF, questo è Bad Bunny, sempre su Z, sempre nel Fattore Z, anche con i vostri messaggi. C'è chi dice Banfi Lino, no, non è Lino Banfi, va Banfi l'artista, ovviamente è una battuta che apprezzo quella di Alberto, e così come apprezzo i vostri messaggi. 335 30 10 25, sono le 23:41 minuti, cosa fate svegli a quest'ora? Se stai sentendo la mia voce, e puoi farlo, prendi lo smartphone, apri WhatsApp, scrivi il numero che ti ho appena detto e rispondi alla domanda. Cosa fate svegli a quest'ora di mercoledì sera? C'è Tony Boy, Cuore rotto.
1: Mi scrivi e chiedi dove vai stasera.

0: Radio Z ancora in diretta insieme a voi e ai vostri messaggi. C'è chi rientra da una birretta con le amiche post palestra, perché giustamente uno fa palestra ma poi deve subito reintegrare, la birretta è perfetta, no? C'è Yuli, qui piangono tutti insieme a 13 Pietro.
1: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto.

che non hanno fine, ma ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso, ti sei presa il tempo di ricominciare. Corre la vita, cambi vestiti.

0: The Purple Disco Machine. Accorciato le distanze, il Belgio contro il Senegal, quindi l'88esimo minuto. Adesso diventano croccanti gli ultimi minuti che eventualmente vi notificherò tra poco se dovesse cambiare qualcosa. Volevo salutare chi ci scrive al 335 30 10 25 come Jolly, che dice: ciao Davide, io stasera ho fatto un giro con un mio amico che non vedevo da un po' di sé, da una, per una serata tranquilla, perché domani mattina sono in ospedale a fare tirocinio. Fra poco vado a nanna, infatti, baci. Ciao, grazie a te per aver condiviso la tua serata. Buonanotte, buon riposo, perché poi domani mattina la sveglia. Il gallo canta, diceva sempre mia mamma. Il gallo canta presto e quindi bisogna alzarsi. 22 Simba insieme a Gue, questa canzone si intitola Arricchiti.
1: Ho girato tutte le boutique, ho comprato un botto di vestiti, perché frate mica siamo ricchi, siamo solo poveri arricchiti. Quindi voglio quel monogram lì, cade il bosco, lo offro ai miei amici. Non ci vado

0: Arricchiti 22 Simba e Gue su Radio Z 23:53, pochi minuti alla fine di questo appuntamento del Fattore Z, poi passerò il testimone ad Alex Morelli che vi porta nella notte e nel nuovo giorno che mi dicono dalla regia essere giovedì. Ci siamo lasciati invece alle spalle il lunedì, anche quello nero come quello di Mr. Rain.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai ti guardo un po', mi fa ridere.

E lo dico la sua Andromeda a chiudere questo appuntamento del Fattore Z che volge al termine, così come il mercoledì tra pochi secondi sarà giovedì, quindi la staffetta

0: Generazione Futuro.
1: Su Radio Z è mezzanotte.
2: Z di notte.
1: Oh, sembra che siano passati davvero pochi secondi ed eravamo ancora nel mercoledì e così il nostro cammino verso il weekend procede, ma intanto è un cammino che inizialmente ci porta ad affrontare le prime ore della notte, perché così è, mezzanotte appena passata e il nostro appuntamento, che si chiama per l'appunto Z di notte, ha un primo impegno con tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici ed è quello di arrivare alle 3 della notte per l'appunto, quindi quella che ormai abbiamo dichiarato da tempo, notte profonda. Per farlo, beh, ci sarà la musica, ci sarò io, sono Alex Morelli, mi presento anche agli amici quelli nuovi. Potete presentarvi anche voi a questo punto perché mi sembra che i convenevoli debbano essere quantomeno reciproci. E allora c'è il 335 30 10 25, non solo per presentarvi e geolocalizzarvi, ma anche regalandoci un po' di vostre perle notturne, un po' della vostra serata, un feedback di tutta la vostra giornata. Facciamo la recensione, dai. E la musica, dicevo, iniziamo da Gabri Ponte e Jovanotti, subito DNA.

Zeta di notte, la canzone DNA che mette insieme Gabri Ponte e Jovanotti, tutto questo qui su Radio Zeta, mezzanotte, 4 minuti per passare un bel po' di tempo insieme, le prime ore di ogni giornata, e lo facciamo anche con la radiovisione al 266 del digitale terrestre, al 735 di Sky. Che vedo? Elvis Crespo.

0: Quella malinconia quando finisce un amore, spesso lo ricordiamo, insomma, i momenti, diciamo, quelli un po' critici, però è incredibile quanta forza, quanto peso abbiano nell'ispirazione. Anche perché poi magari c'è anche quella cosa lì che quando sei in un periodo un po' critico, certe canzoni ti arrivano, diciamo, proprio più prepotentemente e hanno la capacità di superare anche il primo livello dell'epidermide, andare un pochino più in fondo. Rose Villain con Cartoni Animati su Z.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

vero inno alla libertà che comunque ha i suoi cicli, no? Perché questa Me Gustas Tu, che è veramente ormai aver impresso un marchio nel mondo della musica, parlo appunto di Manu Chao, che lo puoi riprendere come vuoi e ne esce sempre un pezzo come questo, Viajando per il mondo, Karol G, Manu Chao. Ora Nicola Siciliano.

0: piace molto l'andamento di questa di Ernia, che si intitola Per te, questo modo che ti fa andare proprio, ti porta in movimento, sembra quasi dondolare. Mezzanotte 21, Z di notte, qui su Radio Z, insieme ad Alex Morelli, voi anche, al 335 30 10 25. Daria, ciao Z, sto finalmente preparando le valigie, partirò questo fine settimana e visto che negli ultimi 2 anni ho saltato, sono quasi commossa. No, beh, posso immaginare, insomma, perché può essere finalmente, come dire, una punta, l'aver raggiunto finalmente un apice che aspettavi da tempo. Ora Splinter Cell.
1: Mi chiede che c'è in ballo, ma in ballo non c'è mai nada.

0: Faro West.
1: Splinter Cell di Jimmy Nero su Radio Z a 00:24. Si sta giocando l'incontro tra Belgio e Senegal. Siamo ai supplementari, 2-2 al momento il risultato, con il Senegal che stava vincendo 2-0. Poi il Belgio ha recuperato e all'89esimo ha raggiunto il pareggio. Gracie Abrams, questa è Hit the Wall su Z.

Mukherjee, I see, qui su Radio Z, a mezzanotte e mezzo, c'è sempre Z di notte che ha l'impegno di portarvi fino alle 3, anche per tutti gli amici svegli che affronteranno, che vivranno anche una parte di notte, no? E la vivranno magari anche con un sacco di impegni proprio lì tra le mani. Sto pensando a tutti quelli che hanno degli obiettivi che stanno cercando di raggiungere in qualche maniera, duro lavoro e magari affrontato anche di notte. Cose belle, parliamo di cose belle e leggere che ci fanno veramente bene anche al cuore. Mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona torna Radio Z Future Hits Live 2026. Primi artisti confermati sono Anna, Arti 5, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Jimmy Nero, Gaia, LDI H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Mr. Rain, Night, Nerissima Serpe, Promessa, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, 22 Simba e Tony Pitoni. Acquista subito il tuo biglietto su ticketone.it. E il mercoledì mi sembra un giorno buono per essere tutti quanti, bello, metà della settimana tutti al Future Hit.

0: Amelie, anche lei protagonista in questa notte qui su Radio Z a mezzanotte 33, la sua non è Francesco. E che si fa intanto a quest'ora? Come state vivendo questo inizio di giovedì? C'è il 335 30 10 25 e subito c'è anche Ultimo, Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Fedez, Tananai, Mara Sattei, che ci hanno portato al 2022, ma la Dolce Vita, un'ispirazione proprio a quel momento storico importantissimo per l'Italia, che era veramente al centro dell'attenzione, devo dire, mondiale, proprio per quel fenomeno, la Dolce Vita, tra la fine degli anni 50 e l'inizio dei 60. Buonasera Radio Z, anche io questo fine settimana parto per il Portogallo. Ciao Davide, allora buon viaggio anche a te, portaci con te. 335 30 10 25 è il momento di Saif, questa è Buona Domenica.

Buona domenica di Saif qui su Radio Z a mezzanotte 43. Anche i rapporti, non soltanto quelli amorosi, ma anche quelli molto più ravvicinati, spesso ispirano le canzoni, come appunto nel caso di questa buona domenica. Qui su Radio Z a mezzanotte 44 arriva anche la canzone di Elettra Lamborghini e il suo nuovo, si intitola Bam Bam Bambina, sempre qui su Radio Z.

End of Beginning, il pezzo di Joe su Radio Z a mezzanotte 49 di questo giovedì. Siamo anche ormai entrati nel mese di luglio, questo credo che lo sappiate, però

ogni tanto è giusto riallinearci con il calendario, ma anche con i mondiali si sta ancora giocando, Belgio Senegal, anzi sembra, no, è finita proprio in questo momento 3-2 con un rigore che è stato assegnato al Belgio una decina di minuti fa, più o meno intorno al 120esimo, praticamente a partita finita, ma poi dopo si sono giocati altri 10 minuti, quindi finale Belgio 3 Senegal 2.

È una canzone che ha anche questa parte corale particolarmente potente, no? Sicuramente il messaggio che sarà arrivato magari a molti di voi è quello di accettare anche le proprie fragilità in Canto d'amore. Angelina Mango, Marco Mengoni su Radio Z. 00:53. Vi regalo anche Clara e San Giovanni, le ragazze.

James Hype, Michi Della Rosa, Lazza e questa Ferrari, pronunciato proprio così, come strano quando poi senti parlare qualcuno ma pronuncia una parola per te familiare, come un grandissimo brand appunto, molto ambito come Ferrari, e questa cosa qui da un certo punto sì, ok, ti inorgoglisce, però ti viene anche un po' quella voglia lì di correggere, no? Siete qui su Radio Z, la prima ora se ne va di Z di notte e noi tra poco saremo di nuovo qua, tutti insieme su Radio Z. 2 secondi all'una.

Tommaso Paradiso e la sua nuova. So che molti sono praticamente in una crush totale per questa canzone nuova, ma del resto, come dire, ormai anche il suo marchio di fabbrica è una vera garanzia. Agitare Coca-Cola qui su Radio Z.

Se tu con chi fai l'amore, siamo tornati al 2024, quindi praticamente ieri. Ma tornando ad oggi, Gabriella che dice: qui a Rapallo abbiamo 3 giorni di festa patronale con gita al santuario di Montallegro e fuochi artificiali fino a venerdì sera. È un caos che sembra New York, ragazzi, altro che Times Square. Ma vuoi mettere il santuario di Montallegro, che in questi giorni evidentemente fa un po' di concorrenza alla città della mela? Siete sempre qui su Radio Z, il 335 30 10 25 per raccontarci di voi e magari di cose varie ed eventuali della vostra località. Ora Arti 5.

Swag Music. Sì, ci sarà anche lui il 2 di settembre, mercoledì, all'Arena di Verona per il Radio Z Future Hits Live Arti 5, insieme ai tanti che già vi ho elencato e che non smetterò ovviamente di elencarvi. Siete qui su Radio Z di notte, una notte ancora molto giovane, visto che è soltanto l'1:14 e che ci regala subito Katy Perry con Watch It Burn.

tranquilla, mamma. Sono con lei che sto shakerando il ricordo di Rove, di questa che intanto è già diventato un po' un ricordo del 2021, però è incredibile quanto molte canzoni riescano a essere ancora particolarmente longeve, e poi il ricordo, evidentemente il passato e il presente che vengono raccontati proprio all'interno di questa canzone. L'1:20 qui su Radio Z di giovedì, che si fa? Che

ci fate svegli voi, va bene che è presto, non è proprio così tardi, ma poi faremo un nuovo aggiornamento magari quando sarà notte un po' più profonda. Nel frattempo c'è sempre il 335 30 10 25 per raggiungermi anche con i vostri vocali, fatelo. Intanto Fulminacci, maledetto me.

Maledetto me con Fulminacci, anche questo outfit devo dire molto molto classico, ricercato evidentemente, quindi non propriamente casuale, no, però mi piace molto questo stile, cravatta e bretelle. C'è qualcuno che le porta davvero le bretelle, che è una cosa veramente un po' old style, ma che se le sai portare, ragazzi, stanno di un bene. Ariana Grande, Head Era Mary Love Me.

Quindi vediamo se mi ricordo l'amarena, quella un po' più grossa, mentre la ciliegia, quella un pochino più piccola. E i duroni poi hanno... Cioè, perché poi un frutto magari può avere tanti nomi diversi, intanto in questo caso amarena, fra quintale, su Radio Z dal 2020. Intanto l'una e mezzo, che si fa a quest'ora? Beh, poco fa citavo anche gli amici che stanno lavorando a qualche sogno progetto ed è esattamente quello che dice Serena. Ciao Z, dicevi di chi sta lavorando un sogno barra progetto? Ecco, io mi sento chiamata in causa, mi sto avvicinando pian pianino, ma ora chiudo il PC e mi godo Radio Z mentre mangio qualcosa. Ecco, perché va bene, insomma, avere desideri, avere sogni, avere progetti e tutto, però a un certo punto anche la mente satura, ha bisogno di un po' di stacco e anche un po' di riposo, è chiaro. In bocca al lupo. 335 30 10 25 Another Talk to You.

Talk to You con gli Another qui su Radio Z, luna 53 di questo giovedì, e come sempre Z di notte che ci porterà fino alle 3. Ma dico, l'avete già scaricata là per RTL 102.5 Play, no? Questo perché ogni tanto questo piccolo promemoria che vi torna molto utile per essere sempre vicini a noi, anche quando per esempio siete lontani. Promessa, Franco 126, Idua. Questa è Ordinaria Follia.

0: Beh, quando delle generazioni, due generazioni, quella dei Pinguini, quella di Max Pezzali, si incontrano, poi il tema nostalgia, vissuti magari diversi, però in qualche maniera proiettati anche sulle generazioni successive, poi è dominante, no? Così un po' anche all'interno di questa Bottiglie Vuote che abbiamo appena riascoltato qui su Z. L'1:39 di giovedì, con il nostro cammino che ci porterà fino alle 3, con la musica ovviamente che serve anche da aiuto per gli amici che devono rimanere svegli, magari anche nelle prossime ore, tanto che un motivo per alzare il volume l'avete subito con il nuovo di Anna, Wild Girl Wasted.
1: Io non resto

c'è anche un po' di quella dance di qualche anno fa che ha contaminato questa White Girl Wasted di Anna, cosa davvero assolutamente apprezzabile. L'1:42 di giovedì con Z di notte per arrivare insieme fino alle 3 e subito Epoch e il suo nuovo, si intitola Vertigo.

C'è quella cosa, anche in questo agguasto d'amore di Brescia si nota molto, ma anche in tante altre sue canzoni, e se avete anche un po' di orecchio probabilmente ve ne accorgerete, soprattutto se avete attinto magari anche a moltissima musica del passato, che l'origine, la propria regione, la propria città influiscono sicuramente dal punto di vista artistico in maniera chiaramente positiva, ma è come se ci fosse una specie di suono, di timbro, non so, quella cosa lì che riesci a percepire, che arriva esattamente, non so, tipo da Genova, come nel caso di Brescia, o magari da altre città quando si tratta di altri artisti. Questa cosa è davvero molto molto forte e particolare, soprattutto una sorta di DNA, no, che si continua a tramandare in qualche maniera. L'1:49, siete sempre qui su Radio Z, dove suona Z di notte, e così è fino alle 3, ci sono io che vi porto fin lì. Sono Alex Morelli e subito Tame Impala, questa è Dracula.

Dracula, beh, una di quelle canzoni che rientrano nella categoria pezzi che hanno un potere particolare, magari anche soltanto quello di farti chiudere gli occhi e volare con la fantasia, però questa sicuramente ce l'ha. 1.52, dito nella piaga, Businessman.

King of the Jungle e quel ritorno dei Club Dogo, di cui tra l'altro si vede anche un esempio nel video di questo pezzo che ha radunato tanti dei loro fan. Naturalmente Radiovisione 266 Digitale Terrestre 735 di Sky, e così anche la seconda ora se ne va, la mettiamo da parte, abbiamo la terza ora ragazzi, quella che ci porterà fino alle 3. Voi che farete? 335 30 10 25 per essere dei nostri anche nei prossimi 60 minuti, state qui. E sono arrivate le due.